0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Well, well, well. Thank you.

0: Little Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Radio Capital. This is Capital Gold.
1: La notte cult di Radio Capital.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: Little Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11,
1: fermo qua, 12.

0: Capital Classic.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
6: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
6: Una produzione One Podcast.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 9,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono le 7 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Pronto un piano di pace per l'Ucraina, così dice il presidente Zelensky. Insieme ai partner di Stati Uniti e Europa, ha detto, è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Oggi incontro dei volenterosi nel giorno dell'indipendenza di Kiev. Gli stati inviati di Trump disertano le cerimonie. Nella notte gli ucraini hanno colpito depositi di imprese nel territorio russo di Krasnodar. I detriti di alcuni droni intercettati sono finiti su un asilo. Due bambini sono morti e 7 sono ferite, secondo le autorità russe. Jacques Moretti è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. La presunta aggressione nella notte tra l'11 e il 12 agosto con la donna ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti sono i titolari del locale di Crans.

0: Tanà, in cui sono morte 41 persone nell'incendio della notte di Capodanno. Oggi è il decimo anniversario del devastante terremoto che colpì Amatrice, 299 morti, di cui 237 nella sola cittadina al confine tra Lazio e Abruzzo. Papa Leone ha rivolto un pensiero alle vittime durante l'Angelus.
1: Ricorre il decimo anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: Buona la prima di Serie A per Juventus e Milan. I bianconeri passano per 1-0 in casa del neopromosso Frosinone, 2-1 del Milan in casa del Torino. 2-1 è finita anche Atalanta-Sassuolo. Il Lecce ha battuto 2-0 il Venezia. Oggi si giocano Bologna-Lazio e stasera Roma-Fiorentina. Norris vince il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Terza vittoria per 3-0 per la nazionale di volley femminile agli europei. Battuta anche la Svezia, domani le azzurre affrontano la Slovacchia. Capital News torna alle 8.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E con tutto il romanticismo di Elton John che vi diamo il buongiorno qui su Radio Capital, qui a The Breakfast Club.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Ben ritrovati qui a The Breakfast Club. Buongiorno, io sono Imma Baccellieri, staremo insieme fino alle 9 tutta questa settimana, che già vi annuncio che sarà l'ultima settimana di Breakfast Club scomposto, chiamiamola in questo modo. Ci avrete sentito in tutto agosto ogni tanto palesarsi qualche voce diversa. La scorsa settimana siete stati in compagnia di Riccardo Quadrano, che so che vi ha già annunciato che dalla prossima stagione torneremo tutte e tre nella composizione completa, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì. Primo mese che tra l'altro sarà faticoso, perché dovremo affrontarlo senza il nostro Sergio Martelli, che finalmente ottiene le sue ferie dopo un agosto passato qui in nostra compagnia. Quindi questa è la sua ultima settimana, immaginate il suo sorriso. E quindi diamo anche il buongiorno a Sergio Martelli, che come tutto agosto è qui con noi in regia. Tra l'altro, Sergio, diciamolo, Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano sono ormai rimasti gli unici italiani a farsi le ferie d'agosto belle complete. Vabbè, in realtà sappiamo che Riccardo, anche Andrea, l'avete un po' sentito di qua e di là, però mi è venuto in mente perché oggi sulle pagine di Repubblica si dice addio alla vacanza all'italiana. Addirittura i giornali esteri, si parla del Guardian, un giornale britannico, dicono: ma quanto erano belle le vacanze negli anni 60 in Italia, quando si passava un mese intero al mare, spesso più che altro a casa di nonni o nella seconda casa. Queste vacanze al mare, dove subito viene citata la parmigiana in spiaggia, gli incontri di famiglia, beh, sicuramente non sono più la consuetudine per molte famiglie, perché chiaramente, dovendo far fronte a diverse difficoltà economiche, le vacanze degli italiani si stanno riducendo moltissimo. Quindi c'è un minor numero di giorni trascorsi in vacanza, non solo al mare, in montagna, a seconda della meta scelta. Ma tra l'altro abbiamo anche un aumento invece delle famiglie che in vacanza proprio non ci vanno. E oggi sono proprio stati pubblicati dei dati. Quest'anno sono stati il 27% le famiglie italiane che hanno rinunciato alle vacanze per questioni economiche. Tra l'altro, un dato molto interessante e preoccupante è che quando in una famiglia sono presenti uno o più figli, questa percentuale aumenta molto. Addirittura con tre figli la percentuale di chi rinuncia alle vacanze è del 53%. 3%, quindi una percentuale molto importante. E le considerazioni sono tante da fare su questo, oltre al fatto che le vacanze e quanto ci possiamo permettere le vacanze dice molto di un paese, della sua benessere economico. La media dei giorni trascorsi fuori per gli italiani quest'anno è stata di 11 giorni. Siamo partiti parlando del mese negli anni 60. Anche lì chiaramente sono confronti difficili, sono complessi più che altro, perché magari quel mese era a casa di uno zio o in una seconda casa ereditata negli anni da genitori o da zii. Questi 11 giorni parlano più che altro di vacanze fuori, pagate appunto in diversi alberghi, però dice tanto di quanto è cambiato il nostro approccio alle ferie. E poi è anche molto difficile con questo caldo capire come intrattenere i ragazzi, e c'è un bel confronto tra chi può permettersi le vacanze e quindi avere anche degli stimoli diversi, e chi invece deve restare a casa tutto il mese o tutti i mesi, perché sappiamo che le vacanze estive in Italia sono più lunghe che nel resto d'Europa. Quindi viene poi anche una differenza importante tra studenti, tra chi ha avuto modo di conoscere nuovi posti e chi invece è stato a casa e magari si è annoiato un pochettino.

Olivia Dean con la sua nuovissima Baby Steps qui su Radio Capital. E al nostro numero WhatsApp, il 342-342-2190, qualcuno ci ricorda come forse non esistono più le vacanze come negli anni 60, perché la casa al mare magari te la sei venduta, visto che nel corso degli anni può essere stato utile magari per acquistare una casa, una prima casa diversa. A ricordarci questo è il nostro ascoltatore Roberto, mentre Maria Grazia, nel parlare dei ragazzi che magari non riescono ad andare in vacanza con le famiglie, quindi trascorrono l'estate a casa, dice: ci sono anche studenti che fanno la stagione oltre a non fare le vacanze. Qui parliamo ovviamente di ragazzi un po' più grandi, e d'altra parte forse male non fa anche avere durante l'estate un impiego, un primo impiego. È successo un po' a tutti di iniziare in questo modo, questo sicuramente per studenti un po' più grandi. Prima parlavamo proprio delle differenze quando si ritorna a scuola e si è fatto un'esperienza con le vacanze della famiglia, quindi si è conosciuto nuovi posti, si è andato al museo, nei confronti di chi, soprattutto tra i bambini, invece non ha avuto questa possibilità e magari è rimasto a casa davanti alla televisione o davanti al cellulare, anche per forza, insomma, tre mesi sono parecchi. E parlando, insomma, Roberto ci parlava di vendere le case in vacanza. Beh, forse non solo le case di villeggiatura vengono lasciate, vendute, ma anche quelle al centro città, perché oggi il Sole 24 Ore parla di una fuga dalle città verso le periferie, soprattutto in alcune città italiane. Come potete immaginare, Milano spicca in alto a questa classifica. Sono aumentati gli italiani che decidono di lasciare le città per la periferia, immaginiamo per una questione soprattutto economica. Questo non cambia il

numero dei residenti nelle grandi città, perché questa perdita di residenti viene poi compensata da un aumento di persone che arrivano dalla città, soprattutto dall'estero. Quindi le città continuano a essere molto popolose, ma i vecchi residenti lasciano invece i centri per la periferia. Sempre per parlare di Milano, oggi Il Sole ci dice che un milanese su tre è un nuovo residente di Milano, quindi sostituito da qualcuno un po' stanco della vita di città che ha deciso di trasferirsi verso la periferia. Come sempre accade quando parliamo di queste classifiche, ci sono differenze importanti in Italia che rendono complesso dare un unico dato, un'unica immagine, perché si parla di Napoli come una delle città che ha perso più abitanti nel corso dell'anno, ma questi abitanti, più che spostati verso la periferia, si sono spostati soprattutto verso altre regioni, e dove la compensazione con abitanti, con nuovi residenti dall'estero, non è così forte, così importante come in altre città del nord Italia. Allora, a questo punto, diciamo quali sono le città che invece hanno mantenuto maggiormente i loro abitanti vecchi, insomma, in qualche modo storici. E Mantova, Sondrio e Aosta rientrano proprio all'interno di questa classifica, e queste città secondo me danno l'idea comunque di centri non così grandi, quindi di una disaffezione dei vecchi storici residenti per le grandi città. E ribadisco, forse c'è un grande influenza su questo proprio dei prezzi degli affitti, che abbiamo visto in alcune città diventare insostenibili e quindi portare qualcuno magari a decidere di spostarsi verso la periferia.

Daniele e Irene Grandi, se mi vuoi, alle 7.25 su Radio Capital. Stiamo parlando un po' dei cambiamenti nella vita degli italiani, quei cambiamenti rilevanti come la casa, come anche le vacanze. Paride al nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190, ci scrive: non è una novità di quest'anno la riduzione delle vacanze, e tra l'altro lo collega poi anche ai cambiamenti per quanto riguarda gli hotel, i ristoranti, no? Se le ferie diventano un lusso, ci scrive, chiudono gli hotel, i ristoranti, gli stabilimenti e l'economia muore. Adesso al di là dell'ultima parte più economica, è vero che con il ridursi delle ferie è cambiato anche un po' l'economia che sta dietro al turismo, soprattutto per quanto riguarda la villeggiatura al mare. Adesso io ricordo bene

benissimo che quando ero bambina gli hotel con mezza pensione o pensione completa erano un po' un'abitudine, capitava spesso, soprattutto per chi aveva delle famiglie un po' grandi, di cercare queste sistemazioni. E beh, adesso invece molti di questi hotel che presentano questo tipo di struttura chiudono, perché invece si preferisce qualcosa di un po' più flessibile, non solo i famosi bed and breakfast, ma soprattutto, come sappiamo, gli appartamenti di piattaforme online che mettono a disposizione per brevi periodi magari la seconda casa di qualcuno in alcune città turistiche. Quindi è proprio cambiato l'approccio degli italiani alle ferie e alle vacanze. E concludiamo questo discorso sulla ricchezza delle famiglie italiane con dei dati che arrivano da Banca Italia, che dimostrano come negli ultimi 15 anni effettivamente la ricchezza delle famiglie è cambiata tanto. Sono aumentate le famiglie che hanno una casa di proprietà. Quasi tutte le famiglie italiane oramai hanno una casa di proprietà, di conseguenza è diminuito il numero di famiglie che si affidano invece a case in affitto, ma si è creato un grandissimo divario tra il 10% delle famiglie più abbienti, che ha acquisito quasi il 60% della ricchezza italiana relativa alle famiglie, e invece la metà delle famiglie definite meno abbienti, che invece negli anni hanno perso moltissimo potere d'acquisto. Quindi se si guarda il valore assoluto della ricchezza delle famiglie italiane è addirittura aumentato, ma come sappiamo l'inflazione ha reso il potere d'acquisto invece molto minore.

0: alla voce Jeff Buckley.
1: Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King. Alla tromba

0: Ian Paice.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

7.35 su Radio Capital, ben ritrovati a The Breakfast Club. Oggi ho deciso di parlare di soldi, ma non di come guadagnarli, ma di come spenderli. E vi sarete accorti tutti che c'è un grave problema in merito al prezzo della benzina, tutti in questo definito contro

0: esodo, no, del ritorno dalle vacanze, hanno fatto un po' i calcoli con quanto si spende per il carburante. Dai dati arrivati sui giornali oggi parliamo di un prezzo medio del self-service di 2,087, mentre il prezzo per la benzina è oltre i 2,2 euro, per il diesel, scusate. Evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando nelle misure del governo, che peraltro ha prorogato proprio alcune norme per cercare di arginare questo aumento del prezzo della benzina. Chi sono io per potervelo raccontare? Nessuno, quindi ho chiesto al nostro esperto di economia Enzo Panizio di venirmi a dare un po' una mano, perché ho sempre un po' di difficoltà nel cercare di spiegare questi fenomeni, perché poi in tanti dicono: ma allora, se questo è il prezzo della benzina, vuol dire che la guerra in Iran sta provocando un calo delle materie prime, e quindi come possiamo cercare di andare incontro alle famiglie, come il governo sta cercando in qualche modo di agire su questo aumento dei prezzi, se c'è stato effettivamente un aumento, poi aiutaci a capire anche questo.
1: Senz'altro, abbiamo la benzina sopra i 2 euro al litro, il diesel ancora costa ancora di più. Sui soldi spesi, come dicevi tu, il Codacons ha stimato che durante il periodo estivo i viaggiatori hanno speso 406 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
0: Quindi l'aumento c'è, questo è il dato, certo.
1: E questo è certo. E come ha reagito il governo per ora? Con degli sconti sulle accise, che sono delle imposte che si pagano sui carburanti, su determinati prodotti che vengono commercializzati, con degli sconti tagliati grazie a questo ultima proroga che è stata annunciata ieri di 17 centesimi fino a 26, fino a mercoledì, quindi altri 2 giorni, è stata finanziata con 20 milioni di extra gettito IVA che sono stati presi a luglio.
0: Allora, infatti hai visto subito la mia faccia un po' perplessa, perché aiutami a capire, questi soldi presi dall'extra gettito, cosa vuol dire? Dove li sta tirando fuori il governo?
1: Allora, quando il prezzo di un bene in generale sale, sale anche l'IVA, perché l'IVA è una percentuale sul prezzo. Quindi, aumentando il prezzo del petrolio, come è successo negli ultimi mesi, prima dallo scoppio della guerra in Iran, poi quando si è capito che l'accordo di pace tanto di pace non era, e ora dopo l'ultimo annuncio della guerra economica annunciata da Trump, che è salita ancora, aumentando il prezzo si aumenta ancora di più
0: tasse,
1: l'IVA,
0: insomma.
1: Quindi quest'IVA, questo extra gettito, perché extra gettito? Perché sono guadagni ulteriori, vengono usati per finanziare lo sconto dell'accisa.
0: Chiarissimo. E d'altra parte però, allora la domanda è: se oggi vado a fare la benzina, troverò un prezzo più basso?
1: Rispetto a ieri no, perché è semplicemente una proroga, poi dipende anche dalle oscillazioni ovviamente del prezzo, e da mercoledì non lo sappiamo, dipende cosa succede. Tra l'altro Giorgetti, il ministro dell'economia, si è appellato di nuovo, lo aveva già fatto, all'Unione Europea, dicendo utilizzare gli extra profitti delle big oil, cioè delle grandi compagnie petrolifere.
0: Ecco, per questo infatti era un'altra domanda che ti volevo fare: se siamo di fronte a una difficoltà relativa ai carburanti, ai prezzi del carburante per la guerra in Iran, per le chiusure dello stretto di Hormuz, quindi le grandi aziende petrolifere stanno guadagnando meno?
1: No, stanno guadagnando molto di più, perché più aumenta il prezzo, innanzitutto più guadagnano, ma secondo Giorgetti e i ministri degli esteri di altri 5 paesi europei guadagnano anche di più dell'aumento del prezzo. Infatti si chiamano extra profitti perché sono dovuti a situazioni esterne che fanno fare dei guadagni molto maggiori rispetto al previsto. Si stima che in 6 mesi abbiano guadagnato 18 miliardi di euro. In alcuni casi gli utili dei 6 colossi sono raddoppiati dall'inizio della guerra in Iran.
0: È probabile, plausibile quindi che questa tassa europea sugli extra profitti si possa fare?
1: No, non è detto.
0: Ci stai dando solo cattive notizie.
1: Non è colpa mia, non è detto. Ovviamente loro, questi ministri delle finanze, lo chiedono. Il problema qual è? Il problema è che le big oil si oppongono. La richiesta del contributo in sé è un po' discussa, perché già per il contributo che si chiese dopo la guerra in Ucraina sono davanti alla Corte Europea, quindi è complicato. quello che dicono i ministri delle finanze è: questi, avete fatto più soldi di quelli che dovevate, dateci dei soldi perché noi possiamo usare per calmierare. Poi c'è un'altra questione, perché questo sconto delle accise è generalizzato, cioè per tutti, che tu vada alla pompa con la Maserati oppure con la macchina per andare al lavoro. E c'è chi lo ha criticato per dire: in primis non è giusto per chi lo usa per, come diciamo, per andare al lavoro, o chi la usa per la macchina di lusso, e poi vuol dire incoraggiare il consumo, e più consumi, più la domanda è alta, più il prezzo sale.
0: È proprio bravo questo ragazzo, eh? Guarda, io ti lascio così con Ed Sheeran per ringraziarti.
1: A voi.

7.44 su Radio Capital, abbiamo parlato grazie a Enzo Panizio della questione del caro benzina e degli extra profitti, come sono definiti, delle grandi aziende petrolifere mondiali e anche europei. Per darvi qualche dato in più, si stima che negli ultimi sei mesi siano stati di circa 7 miliardi e mezzo gli extra profitti generati soltanto dalle aziende petrolifere europee. Questo, come abbiamo già spiegato, non è facile tassarli, bisogna rispettare una serie di regole europee. Il ministro dell'economia Giorgetti, insieme agli altri ministri dell'economia europea, ha inviato proprio una lettera all'Unione Europea per cercare di intervenire su questo, quindi di abbassare il prezzo della benzina intervenendo sugli extra profitti di queste aziende. È proprio su questo che ha insistito la segretaria del PD Elly Schlein, chiedendo che il governo agisca su questo prima di avere un'autorizzazione dell'Unione Europea, quindi che possa agire un po' individualmente, perché è anche vero d'altra parte che il prezzo della benzina in Italia fatica a scendere rispetto invece ad altri paesi europei, quindi qui è un problema che si percepisce in misura maggiore.

Shiny Happy People dei REM qui su Radio Capital. Poco fa abbiamo sentito Ivan Graziani con Firenze, canzone triste, e il nostro Adriano da Bari ci ha detto: ma di lunedì mi fate sentire una canzone triste, triste, triste? Sì, ma quale miglior giorno? Io amo moltissimo questa canzone, dovevo assolutamente dirlo, perché amo proprio le canzoni che parlano di malinconia. Dateci la possibilità di essere tristi e malinconici, soprattutto ad agosto. Agosto è, secondo me, il mese migliore per esprimere malinconia, un po' di tristezza, e quindi ho amato moltissimo ascoltare qui su Radio Capital questa canzone. Ma devo anche dirvi che, non so se ve ne siete accorti, questo è stato il fine settimana in cui è ricominciata la Serie A. Ma che bello, possiamo ritornare a parlare di calcio, e lo faremo presto, perché ho proprio confezionato per la prossima ora, dopo il giornale radio, avremo proprio qualcuno che ci farà una bella sintesi un po' di questa giornata di campionato, che in realtà non si è conclusa. Dobbiamo attendere i posticipi che ci saranno in realtà oggi, tra cui il mio Bologna, che avrà l'esordio con la Lazio di Riccardo Quadrano. E qui io ho una domanda che rivolgo anche a voi: ma secondo voi Riccardo Quadrano oggi pomeriggio, perché la partita è per le 18:30, lui che è impegnato in un viaggio meraviglioso che lo invidio tantissimo, ma utilizzerà il suo tablet per guardare la partita della Lazio mentre si trova tra le bellezze francesi, oppure lascerà perdere, perché in fondo la prima giornata di campionato mica è così importante? Caro Riccardo Quadrano, se ci stai ascoltando, spegni il tablet immediatamente.

Radio Capital, The Breakfast Club. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga,

0: magellanoconcerti.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: A Radio Capital sono le 8. Buongiorno da Enzo Panizio. Attacchi ucraini nel territorio russo di Krasnodar, colpiti depositi di una piattaforma russa di e-commerce. I detriti di alcuni droni intercettati sono finiti su un asilo, 2 bambini sono morti e 7 sono feriti, secondo le autorità russe. È pronto un piano di pace per l'Ucraina, dice il presidente Zelensky, elaborato insieme a Stati Uniti ed Europa, ha detto, prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Oggi incontro dei volenterosi nel giorno dell'indipendenza di Kiev dall'Unione Sovietica, gli inviati di Trump disertano le cerimonie. Tragedia in provincia di Udine, una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un gravissimo incidente stradale a Basiliano. L'auto guidata dal padre si è schiantata contro un albero. A bordo viaggiava anche la sorellina di 4 anni, che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. Il padre è ferito, ma in modo non grave. 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro per la Sea-Watch. La nave della ONG tedesca è stata sanzionata al suo arrivo al porto di Napoli, dove ha sbarcato 6 minorenni soccorsi nel Mediterraneo qualche giorno fa. Siamo stati multati con l'accusa di non aver collaborato con le autorità libiche, fanno sapere dalla nave. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Olanda di Formula 1. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo nonostante qualche problema alla sua vettura. Ecco la Sky.
5: Scivolavo molto, il posteriore era davvero instabile. È stato strano perché il primo stint mi sono sentito bene in macchina, però già dal secondo

0: e ho iniziato a fare un po' di fatica e il terzo è stato difficile, molto difficile, quindi bisognerà vedere il perché non è andato bene, però comunque dai, P2 era il massimo che potessimo fare.
1: Terza posizione per Russell, prima delle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Debutto vincente in Serie A per Juventus e Milan, vittoria per 1-0 dei bianconeri in casa del neopromosso Frosinone, 2-1 del Milan in casa del Torino, 2-1 è finita anche Atalanta-Sassuolo, il Lecce ha battuto per 2-0 il Venezia, oggi si giocano Bologna-Lazio e stasera Roma-Fiorentina. Terza vittoria per 3-0 su 3 gare per la nazionale volley femminile agli europei, battuta anche la Svezia, domani le azzurre affrontano la Slovacchia. Prossima edizione di Capital News alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8x125 grammi, a 1,79€.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Don't Bring Me Down alle 8.08 qui su Radio Capital. Buongiorno, ben ritrovati a The Breakfast Club. Io sono Imma Baccellieri e resteremo insieme per un'altra ora fino alle 9. Come vi ho promesso alla fine dell'ora precedente, è il momento di parlare del ritorno della Serie A, del calcio. Avete sentito nelle nostre notizie, nel Capital News, dei risultati di questa prima giornata di Serie A. Ha vinto l'Inter contro il Monza 4-1, ha vinto il Napoli con qualche polemica 2-0 contro il Genoa, ha vinto la Juventus faticando un po' contro il Frosinone. Ma il meglio e il peggio della Serie A, chi può raccontarlo? Secondo me possono raccontarlo solo loro, la mia pagina social preferita, La Ragione di Stato, che ha delle menti che sono un po' uomini misteriosi, di cui sappiamo solo il nome, a volte la voce, che sono un po' divini, eterei. Noi qui abbiamo una delle menti, che è Matteo. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per questo spazio di riflessione.
0: Ci tenevo moltissimo a introdurti in questo modo, anche perché allora io ho letto il vostro post per festeggiare il ritorno della Serie A, che secondo me dice tutto, ma poi tu saprai aggiungere cose. Invece la Serie A quando manca è tipo un'astinenza, e ti manca appunto, quando però ce n'è troppa è tipo un extra dosaggio, è quasi una dipendenza. In che fase siamo? Siamo nel fase del superare l'astinenza o già nell'extra dosaggio?
1: Siamo esattamente a metà. Io ti ringrazio molto per questo bel elogio che hai fatto qualche minuto fa della tristezza e della melanconia, che è un'ottima introduzione a questa prima giornata di Serie A. Noi siamo tutti cresciuti, no, con l'idea che il calcio fosse lo sport supremo italiano. Adesso viviamo in un periodo in cui gli sport che hanno successo sono ben altri, no? L'atletica, il nuoto, è notizia di ieri della straordinaria vittoria di Ciccio Graziani al torneo di boccia in spiaggia. Che
0: ma grazie, noi ci stavamo perdendo, sì, questa cosa qua, cioè
1: esatto,
0: Ciccio Graziani.
1: I media lo stanno un po' nascondendo,
0: un
1: però
0: po' un
1: noi
0: complotto.
1: Che seguiamo le notizie. Esatto, sì. Quindi in questo contesto in cui gli sport supremi sono altri, siamo esattamente a metà della situazione che dicevi tu. Ci stiamo riabituando all'extra dosaggio, ecco, mettiamola così.
0: C'è un po' la crisi del maschio medio che guarda il calcio, che non sa più cosa guardare.
1: Sì, esatto, non sa più cosa guardare, però anche questa Serie A, no, pure in questo inizio un po' melanconico, no, non è stata avara, diciamo, di spunti.
0: E infatti io volevo partire la prima giornata polemica contro gli arbitri. Il protagonista è stato De Rossi, allenatore del Genoa, che ha polemizzato su un gol di De Bruyne del Napoli. Secondo lui c'era un fallo che non è stato fischiato dall'arbitro. Quindi iniziamo subito così, con una bella polemica di quelle belle aggressive contro gli arbitri.
1: Ma la polemica arbitrale secondo me ha una funzione importante per la stabilità di questo paese, cioè se non ci fossero le polemiche arbitrali questo paese andrebbe a pezzi, cioè, quindi già siamo sottoposti a vari stress e cambiamenti. Il fatto di iniziare la prima giornata con una polemica svolge una funzione di rassicurazione che a livello sociologico noi ci sentiamo di supportare. Non entriamo nel merito,
0: beh,
1: perché
0: chi
1: non
0: siamo noi
1: arbitri,
0: per entrare nel merito.
1: Esatto,
0: ha un po' una funzione

0: catartica arrabbiarsi con l'arbitro, no? Per sfogare tutte le pressioni della settimana.
1: Sì, esatto, e poi dà l'idea che ecco tutto il mondo cambia, ma noi, ringraziando Dio, siamo sempre lì e c'è questo nostro rifugio, certo. Bello, brutto rifugio che è la Serie A, quindi benissimo così.
0: Allora, lasciamoci soltanto con una previsione: da chi ti aspetti grandi cose? Quali squadre secondo te faranno il meglio e il peggio di questa Serie A?
1: Allora, noi siamo letteralmente rapiti da questa prima giornata di Alfadio Sissé, che già oggi al bar abbiamo sentito pronunciare in tutti i modi.
0: Beh, certo.
1: Il nostro premio va a un signore che l'ha pronunciato come se fosse un figlio di Elon Musk, Alfa D.O., come se fosse un codice.
0: Certo.
1: C'è un video in cui il nostro eroe spiega come si pronuncia, andatelo a vedere perché è sempre brutto. Bella anche la scelta dell'Atalanta di avere in rosa un giocatore per ognuna delle repubbliche della ex Jugoslavia, un sloveno, un croato, un serbo, che è un bel gesto in un mondo, diciamo, che va verso la guerra,
0: cioè.
1: Un gesto di pace. Quindi diciamo, questo gesto dell'Atalanta e in generale a livello individuale Alfadio Sissé sono stati i nostri highlights morali e politici, diciamo, di questa prima giornata.
0: Magnifico, ma allora lo vogliamo dire che in realtà noi ci sentiremo ancora molto spesso, perché quest'anno abbiamo deciso che tutti i commenti del calcio saranno unicamente vostri, cioè della Ragione di Stato e di Matteo, che ci farà compagnia tutti i lunedì. Sei felice? O un po' di mancanza?
1: Siamo molto noi siamo dei nostalgici della Prima Repubblica, quindi okay. Il fatto che ci sia una sezione Radio Capital dedicata a questo, con due esponenti appunto di quel tipo di pensiero lì, diciamo, ci rende felici sia a livello personale, nonostante il livello personale non va troppo coltivato, sapete,
0: certo,
1: per i nostri valori, ma anche e soprattutto per la nostra missione sociopolitica. Quindi grazie Imma per questo spazio di confronto dialettico ma civile.
0: Grazie, poi continuiamo con la discussione filosofica in privato. Grazie, a lunedì prossimo allora.
1: Benissimo, a lunedì e buona giornata e buona settimana a tutte e a tutti, e soprattutto alla rosa dell'Atalanta.
0: Certo, ciao.
1: Ciao.

Quanto ti piace Sombra, mi scrive Gisella, Sombra che abbiamo appena sentito, e quanto mi conoscono gli ascoltatori di Radio Capital, perché Sombra mi piace moltissimo, lo trovo un artista straordinario e noi lo abbiamo appena sentito qui a Radio Capital, e i vostri messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp, il 342 342 2190. Abbiamo parlato di sport, di calcio soprattutto, come abbiamo sentito sono in corso gli europei di pallavolo, dove l'Italia femminile sta andando alla grandissima, ma una notizia di sport un po' particolare, non so neanche se poterlo definire sport, arriva dalla Cina, perché a Pechino sono in corso i giochi olimpici dei robot. Non sono stati definiti proprio in questo modo, ma è ciò che sono in realtà. Quindi gli atleti sono dei robot proprio, che si sfidano in tutte le discipline, peraltro all'interno delle stesse strutture utilizzate a Pechino.

anche per i giochi invernali, ed è una sorta di esibizione organizzata dalla Cina per mettere in mostra un po' il meglio della tecnologia di 16 paesi. Pensate, anche l'Italia partecipa un po' a questi giochi attraverso una sua creazione, chiamiamola in questo modo. Questi robot, che abbiamo detto, fanno un po' tutte le discipline. Pensate che nei 100 metri è riuscito un robot cinese a superare il record che apparteneva a Usain Bolt. Guardarli a volte sembra quasi divertente, perché si possono assistere a scene un po' così ironiche, con robot che cadono per terra, esplodono, poi arriva qualcuno con la barella, però in realtà dicono moltissimo di quanto la ricerca da questo punto di vista in Cina sia molto avanti. Sono tantissimi gli investimenti che arrivano non solo sull'intelligenza artificiale, ma proprio su queste macchine dall'aspetto umano, che possono fare ciò che fanno gli uomini, non solo per quanto riguarda lo sport, ma l'esplicito obiettivo di tutto questo è arrivare a far sì che con un comando vocale un robot umanoide possa fare il caffè, consegnare i piatti in un ristorante, cosa che sappiamo peraltro fanno già anche in altri paesi e non soltanto in Cina. E quindi questa esibizione è da una parte divertimento, dall'altra in realtà anche uno scopo di vedere a che punto è arrivata la ricerca. Come abbiamo detto, dal punto di vista della corsa è talmente sofisticato da aver raggiunto ritmi che gli umani per ora non sono ancora riusciti a raggiungere. Il record è stato registrato non solo nei 100 metri ma anche nei 400, e ovviamente non è un record che passerà alle Olimpiadi, no? Resta così come esibizione.

0: Ma buongiorno, ma quanto sarebbe bello se le macchine ci sostituissero in qualunque nostra attività lavorativa? Così noi esseri umani avremmo il tempo di fare tutte quelle cose che ci rendono felici: leggere, andare al museo, guardare i film, fare sport, stare con gli altri esseri umani in pace, condividere le cose belle della vita. Facciamo lavorare le macchine, facciamo lavorare loro.
1: Allora, cara Barbara, tutto molto bello, ma come in Interfono mi chiedeva Sergio Martelli, ma noi poi come campiamo? Questo, sai, quando ci sono queste teorie anche filosofiche, si parla subito di un reddito di cittadinanza universale, ecco, ancora poco sostenibile. E poi, scusatemi, ma veramente volete sostituire Riccardo e Andrea con due robot? Ma io voglio quelli originali, un po' ammaccati, un po' brontoloni, un po' con le rughe. Ma volete mettere quelli originali con due robot che poi tutti i giorni ti dicono la stessa cosa? Ma no.

0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dici?

0: 50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Monge Supreme, menù prelibati per...

0: Gatti raffinati, quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Oh.

American Pie alle 8:37 su Radio Capital. È da qualche giorno che circola sui social la foto di uno scontrino ricevuto da una cliente di un ristorante di Riccione. In questo scontrino, tra le varie cose ordinate dalla cliente, c'è anche un'indicazione che il cameriere voleva lasciare al cuoco, e questa indicazione è: questa mi ha rotto puntini puntini, brucia le uova e sputa nel piatto. Quindi la ricostruzione di questo episodio è questo: questa cliente aveva chiesto delle uova strapazzate, non troppo cotte, senza insalata. Il cameriere, un po' disturbato da

queste richieste al cuoco voleva dire di trattare male, diciamo così, la ragazza in questione per tutta questa queste richieste. La ragazza ha poi pubblicato sui social questo scontrino dopo aver discusso con il ristorante, che prima ha chiesto scusa dando la colpa a un cameriere di 17 anni, tanto che poi successivamente, intervistata oggi dal Corriere, questa signora dice: beh, a me non sembrava così giovane questo cameriere, però al di là di questa della questione di chi fosse ad aver lasciato questa comanda, il ristorante, dopo le scuse, ha pubblicato un post sui social dove, era proprio un video, veniva riprodotta una scenetta con una cliente particolarmente esigente. Chiedeva diverse cose, chiede le uova strapazzate e il cameriere risponde con o senza sputo. Successivamente il ristorante ha anche fatto un sondaggio chiedendo se quel cameriere doveva essere licenziato o meno. Ora, ovviamente non spetta a noi decidere le sorti di un lavoratore, anche perché non sappiamo davvero la questione interna, però forse è stata trattata con un po' di leggerezza tutto questo. Immagino possa essere stata anche una strategia social per cavalcare l'onda comunque della pubblicità, brutta pubblicità fatta al ristorante, cercando di rimediare col sorriso. Ma un'altra cosa che mi ha messo un po' preoccupazione di tutta questa vicenda è che la cliente trattata in questo modo ha poi scritto sui social, cioè poi raccontato che sui social molte le hanno scritto che nei ristoranti succede molto di peggio. Alcune persone hanno proprio raccontato questo in merito alla questione dello sputo o meno sul piatto. Diciamo che la ragazza ha ricordato che lei quel piatto non l'ha mangiato, perché dopo aver letto tutto ciò, tra l'altro, infatti, si è chiesta: probabilmente se non fosse stato scritto su quello scontrino un ulteriore errore, magari avrei anche mangiato un piatto con quell'indicazione verso il cuoco. E quindi sorprende ancora di più che la reazione da parte di molti sia stata quella di dire: vabbè, ma poi alla fine non è successo mica niente.

0: Andrea da Treviso, in riferimento allo scontrino del ristorante. A parte il fatto in sé da parte di questo cameriere che non va bene, non esiste comunque, io però mi sento di dire che l'arroganza di molti clienti ormai ha raggiunto dei livelli assurdi, si fanno delle richieste che non stanno né in cielo né in terra, e io credo che un po' a questo punto ha ragione anche il nostro povero cameriere.
1: Allora, in questa situazione abbiamo raccontato di questa donna, di questa turista che a Riccione si è vista scrivere su uno scontrino sputare nel piatto perché aveva fatto delle richieste, le richieste che peraltro erano quelle di non avere l'insalata nel piatto e avere delle uova ben cotte. Io sono la prima a contestare chi prende la pizza margherita senza mozzarella, con il pomodoro pachino, con la crosta, perché allora ti prendi un'altra pizza se queste sono le tue richieste. Però dall'altra parte è stato decisamente esagerata questa richiesta, che a volte ti fa pensare, quindi la prossima volta se chiedo le uova ben cotte che mi succede? In realtà sappiamo che la maggior parte dei ristoranti hanno tutto l'interesse di trattare i clienti in altro modo, ma a pensarla come il nostro ascoltatore sono in tanti, che al nostro numero WhatsApp, il 342-342-2190, magari soprattutto ristoratori, raccontano a volte di avere a che fare con esigenze molto particolari delle clienti o dei clienti. Non si trattano ovviamente a questo modo e sono i primi a precisarlo, però si capita a volte di avere una maleducazione da parte del cameriere e anche da parte dello stesso cliente, che magari non si rende conto che in una grande cucina è un po' difficile dover gestire poi delle richieste così particolareggiate per un tavolo, magari immaginatevi da 6 persone, e quello vuole la pasta in un modo e quello in un altro. Poi capiamo che è un lavoro difficile, d'altra parte anche il cliente, come si dice, ha sempre ragione e ha delle richieste che devono essere in parte, quando possibile, soddisfatte. Ecco, magari non sputare nel piatto mi sembra un po' il minimo.

Buongiorno Radio Capital, da 40 anni faccio il cameriere e magari non era un'indicazione per il cuoco, semplicemente uno sfogo di un cameriere esasperato dalle richieste, non per forza il cuoco poi deve eseguire quello che c'è scritto al ragazzo.

0: poi sinceramente non credo che sia un... Io lavoro sempre pensando, speriamo, o meglio, lavoro in modo come vorrei essere trattato.
1: Sì, no, questo cameriere Mauro, che ringraziamo per il messaggio, ci dice: vabbè, io tratto gli altri come vorrei essere trattato io. E Salvatore ci scrive di aver lavorato in un bar su una spiaggia, un tavolino da quattro con quattro caffè diversi, alto, basso, schiumato, con

0: Carboni, c'è sempre una canzone, il nostro tempo insieme è finito, ora c'è Betty Senatore che vi terrà compagnia, io ringrazio Sergio Martelli, noi ci sentiamo domani mattina dalle 7 alle 9 qui su Radio Capital.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 Tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
8: Le 9 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. L'Unione Europea annuncia nuovi finanziamenti all'Ucraina, più di 6 miliardi di euro per missili, radar e altri sistemi di difesa. Attacco ucraino in Russia, i detriti di droni hanno colpito un asilo a Krasnodar, due bambini sono morti, dicono le autorità russe, e ci sono 9 feriti. Oggi riunione dei volenterosi nell'anniversario dell'indipendenza di Kiev dall'Unione Sovietica, assenti gli inviati di Trump. 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro per la Sea-Watch. Roberto Ciuti.
9: La nave della ONG tedesca è stata sanzionata al suo arrivo nel porto di Napoli, dove ha sbarcato 6 minorenni soccorsi nel Mediterraneo qualche giorno fa. Siamo stati multati con l'accusa di non aver collaborato con le autorità libiche, fanno sapere dalla nave. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Sea-Watch, dopo aver effettuato il salvataggio, ha informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ma non il cosiddetto Centro di Coordinamento per il Soccorso Marittimo Libico, autorità fantoccio a sentire la ONG tedesca, ma dal Viminale parlano di autorità competenti e così sono scattati il fermo e la multa.
8: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto per prorogarlo di 2 giorni. In autostrada il gasolio è sopra i 2,20 euro al litro. La prima giornata di Serie A, vince la Juventus per 1-0 in casa del neopromosso Frosinone, 2-1 del Milan in casa del Torino, 2-1 anche Atalanta-Sassuolo, Venezia battuto per 2-0 dal Lecce, oggi si giocano Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Norris vince il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 contro la Svezia, terza vittoria per 3-0 per la nazionale di volley femminile agli europei. Domani le azzurre affrontano la Slovacchia. Prossima edizione di Capital News alle 10.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
12: perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.

0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

I don't like Mondays. E se qualche volta vi è capitato di canticchiarla dicendo sì, è proprio vero, a me lunedì non mi piace, perché effettivamente questo è uno dei lunedì più lunedì di tutto l'anno, parlo di quelli che sono la maggior parte che stanno tornando dalle ferie, ieri infatti c'erano anche

tante macchine per le strade, un po' di caos nelle stazioni, poi certo ancora non c'è il grande controesodo, perché magari ci sono persone che stanno partendo adesso per le vacanze, ma questa canzone volevo dirvi che non dice affatto in maniera così gioiosa e spensierata "io non amo il lunedì", perché nasce da un fatto di cronaca agghiacciante, la storia di una ragazza che si chiama Brenda, che colleziona armi da fuoco e che a un certo punto decide di sparare ai ragazzi di una scuola, e la motivazione che le viene chiesta quando le viene chiesto il perché di questo suo gesto è: io non amo il lunedì. Quindi quando si canticchia una canzone bisogna sempre pensare a: ma che cosa vuol dire? Che è un passaggio, eh? Ce ne sono tante, magari dopo ve ne dico alcune che hanno un significato diverso rispetto a quello che noi ci immaginiamo, soprattutto dal titolo, ma anche in questo caso dalla melodia. Allora, dopo tutto sto facciamo un po' di presentazioni. Buongiorno a tutti, sempre Capital Summer ancora questa settimana, poi la prossima saremo in diretta da Venezia dalla Mostra del Cinema, quindi ci stiamo cominciando a fare tutti belli. Siamo Giadina in redazione, il nostro Franco Russo che è in regia, e poi ci sono io, Betty Senatore, e questa è Fino a Mezzogiorno, non ci possiamo muovere. Allora, 342 342 2190, che è il nostro WhatsApp, potresti per favore fare gli auguri a mia moglie Nives che oggi compie gli anni? Io li faccio il 28 agosto, quindi fra poco anche tu, Fabio. Allora, quindi oggi li facciamo a Nives e il 28 li facciamo a Fabio. Auguri, ecco, auguri a tutti quelli che oggi festeggiano qualcosa, va bene? Ecco, scriveteci se avete altre cose ricorrenti, un bel matrimonio, una roba, si festeggia.

E questi sono questo è Martin Garrix con gli U2 Fireflies. Sono ritornati insieme dopo quello che è stato l'inno di qualche tempo fa. Siccome si sono trovati bene, hanno detto: ma perché non collaborare di nuovo? E questa è la loro nuova canzone. Alle 9.13 su Radio Capital. Stavamo parlando anche di canzoni che hanno un significato diverso rispetto a quello che noi gli abbiamo assegnato in questi anni, dato anche un po' la melodia, dato anche il testo, che ci sembra, per esempio, quello Every Breath You Take dei Police. Che bello, no? Una canzone d'amore, una delle robe. E invece no, è una canzone sull'ossessione, sul controllo, sulla sorveglianza continua della persona che si ama, che controlla ogni respiro, ogni passo, ogni movimento dell'altro. Quindi insomma non è una bella dedica. Ma anche Born in the USA, che uno pensa sia un inno all'essere americano, in realtà è tutt'altro. È la storia di un uomo che viene lasciato solo una volta che è tornato dal Vietnam. E il fatto che l'abbandono dei veterani sia così frequente ha poi spinto Bruce a scriverci questa canzone, I Will Always Love You di Whitney Houston. Uno dice: mamma mia, ma poi quel film, loro due, era perfetta, anche se in realtà l'ha scritta Dolly Parton. Ma non è una canzone d'amore, perché lei l'aveva dedicata a Porter Wagoner, che era il suo ex produttore. In realtà era la canzone di un addio. E chiudo con un po' di malizia. Summer of 69 di Bryan Adams. Uno pensa, dice: ah, racconta gli anni, no? L'estate di quando eravamo giovani, estate del 1969. In realtà Bryan Adams ha detto che quel 69. Avete capito. Però poi il produttore ha detto: no, non è vero, è l'estate del 69. Vabbè, comunque, insomma, questo è. Beh, ce ne sono tante, poi piano piano un giorno le raccontiamo. Poi volevo salutare Tiziana, che una canzone che l'ha schiaffeggiata quando ha capito il suo significato è Un'estate al mare. È brava Tiziana di Savona, vedi che ci siamo capite. Poi, a proposito invece dei lunedì, che non sono, insomma, lunedì di gioia e di festa, beh, però insomma, noi abbiamo cominciato facendo gli auguri a Nives. Luca festeggia il suo ennesimo lunedì passato nel suo laboratorio, perché è stato fermo per un infortunio. Vedi le partite IVA? E quindi dice: mi tocca recuperare. Poi c'è Tiziana che dice, a proposito della canzone I Don't Like Mondays, però abbiamo svelato qualcosa, Tiziana, non dovevamo. Insomma, al 342-342-2190 lei mi chiede che cosa ne penso di un film che si intitola The Drama, un segreto è per sempre. Cast è pazzesco, Robert Pattinson da una parte e Zendaya dall'altra. Stanno per sposarsi, una sera decidono, complice l'alcol, di confessarsi una cosa che non hanno mai detto a nessuno. E lì arriva la confessione di lei, che spariglia tutte le carte. Allora, è un film bello, bello tensivo, c'è cioè una bella storia dietro che ti tiene bello incollato. Io ho un problema con Robert Pattinson, che secondo me ha sempre la stessa espressione. Questo è quello che penso io. Però è un film che consiglio comunque di vedere. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Me ne vergogno, ma ho scoperto a 34 anni che il figlio del dolore di Adriano Celentano non parlava del dolore di un parto come pensavo da bambina quando l'ascoltavo in macchina, bensì di uno stupro. E l'ho riscoperta ascoltandola, cioè parlando col mio compagno, fa beh, il testo non è così bello, nonostante fosse in italiano mi ero convinta di questa cosa qua e l'ho scoperta da adulta.
1: Succede Fede, questa è la nostra ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio qui a Radio Capital al 342 342 2190. Alle volte non ascoltiamo con attenzione le canzoni in inglese, poi vabbè bisogna anche conoscerle, bisogna prendere magari, se non si conosce l'inglese, andare a leggere il testo e poi anche lì fare però in italiano quante volte abbiamo letto una canzone che parlava di un amore pensando fosse un amore nei confronti di un uomo o una donna e invece era nei confronti del proprio figlio. Ce ne sono tantissime, soprattutto ultimamente. Allora invece abbiamo parlato di Robert Pattinson, mi dicono che in realtà Zendaya, secondo Patrizia, è sopravvalutata. Ho sentito effettivamente molti dopo Odissea che dicevano che lei ha solo un'espressione, come Robert Pattinson. Io non sono d'accordo, la trovo molto più passionale rispetto ad altri, però capisco, ragazzi, qui ognuno poi c'ha i suoi gusti, c'è poco da dire. Poi facciamo i saluti ai 5 figli di Erisa. Cioè un applauso, perché porti avanti te la natalità di questo paese. E poi oggi è il compleanno della mamma di Massimo di Pennabilli, che fa 79 anni. Auguri, auguri, auguri.

0: voce Chris Martin. Look at the stars, look how they shine for you. Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel.
0: Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
6: My Movies presenta.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo.
6: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
7: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
7: Certo. Scusate.
6: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
7: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
6: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Capital Red Carpet.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
15: Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Capital Red Carpet.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
12: Capital Red Carpet.
18: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Oggi è anche il mio compleanno e smonto da una notte molto impegnativa in ospedale.
1: Aia!
0: Buona giornata.
1: Martina, auguri. Innanzitutto buon riposo, perché mi auguro che lo farai, insomma ne avrai bisogno, e poi festeggia, festeggia. Non so quanto sarai lucida dopo la notte anche faticosa, però festeggia. Oh, lei è una dottoressa e qui su Radio Capital ho scoperto che c'è una cosa che riguarda le persone che non si sentono molto bene, quindi che vanno dal medico. Quanti di noi si ritrovano? Per esempio stamattina, no? Vi siete alzati dal letto, un po' di dolore alla schiena classico, no? Potrebbe succedere. E poi magari oh, è lunedì, magari mi sono riposata, ho appena fatto le vacanze, eppure mi sento stanca, non c'ho l'energia, mi sento spossata, poi sono distratta, mi dimentico tutto. Praticamente è il mio RX, quello che vi ho appena detto. Ecco, questo si chiama stress, o almeno così spesso viene identificato dai medici. Allora, sappiate che c'è un paese al mondo che si chiama Svezia, dove potete avere come prescrizione dal medico un viaggio. È giusto. Si va sul sito proprio della Svezia, quello ufficiale, e si scarica questa ricetta. Poi ovviamente se ne deve discutere con il proprio medico, che in quel caso potrebbe anche suggerire. Sentite un po' che cosa meravigliosa, eh? Allora, bagno freddo nell'arcipelago di Stoccolma per stimolare la circolazione. Una sauna in Lapponia, beh, d'altronde siamo in Svezia, quindi per loro non è lontano, per migliorare il sonno, io ci vado subito, o una camminata tra i pini del Norland per ritrovare la concentrazione e la calma. E è l'unico paese al mondo che ha deciso di fare questo, e spesso effettivamente lo stress è come si riesce a guarire, come si cura, dice vabbè dai, stressati meno. Grazie. Il problema è come stressarsi meno nella nostra attività quotidiana. Mettere un freno, mettere un punto, ok, però spesso rimanendo dove siamo non ce la facciamo, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo fare le nostre cose, quindi la soluzione migliore sarebbe partire. A, trovami le ferie, B, trovami i soldi, C, trovami anche del tempo. E in questo caso, vedi che la Svezia ha pensato a tutto. Ho sempre detto che i popoli del nord sono avanti, c'è niente da fare.
2: Non siamo gli altri.

Noi siamo gli altri. Questo lo cantano i Negrita su Radio Capital. 9:41, buona giornata, buon inizio di settimana. Abbiamo cominciato parlando di una cosa piacevole che ha come protagonisti gli svedesi, che quando sono stressati possono chiedere al proprio medico come prescrizione un viaggio. Bello, no? Dalla Lapponia, poi credo che lo decidano in base al medico, no? Un po' di sauna qua, un bagno freddo là e poi altre cose, ma insomma tutte vicino ai posti meravigliosi dove già la Svezia si trova. E c'è una nostra ascoltatrice che ha detto: io avrei bisogno di un mese di questa terapia perché ho un po' di stress accumulato. Non va bene, non va bene, perché ogni tanto uno questi step di pausa li deve fare, se no potresti tranquillamente, cara ascoltatrice, ma in realtà un po' tutti noi, entrare in questo gruppo. Allora, io devo dire che non amo questo genere di gare, perché poi diventa una gara. Sono quelli che viaggiano tutto il mondo per competizione. Cioè, alla fine iniziano per piacere, poi cominciano a provarci gusto. Ci sono addirittura due associazioni che controllano quanti posti vedono. Una si chiama Most Traveled People, l'altra è Nomad Mania, e a quel punto fanno parte di questo gruppissimo ristrettissimo che ha circa un centinaio

ma forse anche meno, di partecipanti. Allora, 193 i paesi ufficialmente riconosciuti dall'ONU, ecco. E, bisogna essenzialmente, per cosa? Dice, vabbè, sono stato a, che ne so, Dubai, l'aeroporto non vale, bisogna uscire, e grazie al cavolo, beh, che l'aeroporto di Dubai mi dicono sia molto bello, però insomma bisogna uscire, bisogna visitare un po' di regioni o di province, numero di spiagge, se ovviamente la zona è dotata di spiagge, ma anche luoghi patrimonio dell'umanità. Secondo invece il Most Traveled People, bisogna portare anche delle foto che testimonino che effettivamente voi in quei luoghi ci siete stati. Allora, è una scelta di vita, poi a un certo punto diventa, perché viaggiare tutti questi posti, immaginate che effettivamente significa non lavorare. Infatti molti di loro o si fanno sponsorizzare oppure scelgono una vita estremamente, come dire, no povera, però ristretta, cioè fanno il minimo. E di fronte a, però, inquinate un pochetto, e loro dicono, vabbè, ma tanto io prendo solo voli di linea e quindi il volo viaggerebbe ugualmente. No, perché se non ci sono viaggiatori il volo rimarrebbe a terra, quindi insomma c'è uno spreco notevole. Allora, quali sono i paesi che hanno maggiori visitatori di quelli che viaggiano di più al mondo, con il gusto di spuntare caselle o mettere timbri sui loro passaporti? Primo posto, Stati Uniti. Io non l'avrei mai detto, pensavo l'India, che so, pensavo tutti i paesi orientali, vabbè. Poi la Germania, il Portogallo, che serve per andare nell'arcipelago del Pacifico che è il più lontano da tutti, e poi il Regno Unito. L'Italia non comparsa, cosa mi fa un po', che l'Italia è bella, ora ho capito che dovete timbrare, però l'Italia merita. E quindi in realtà, come dicevamo qui, e questo lo dimostra la classifica, che effettivamente per loro l'unica cosa importante è mettere timbri sui passaporti. Poi se si vedono i posti, se i posti sono belli, se i posti mi piacciono, tanto che molti di loro dicono, sapete che quando racconto quello che faccio mi insultano, quando però ne parlo con i miei colleghi che fanno la stessa cosa ci esaltiamo a vicenda.

Lei si chiama Macy Gray, questa è I Try e prima c'erano i Dire Straits di Walk of Life. A proposito proprio dei Dire Straits, Mark Knopfler, dice Lorenza di Trento, a proposito di viaggi continui, ha chiuso con i Dire Straits e con i concerti perché non ne poteva più di continui spostamenti. Ma è una delle cose che gli artisti fanno più spesso. Avete mai presente cosa dice Adele alla fine?

di ogni tour mondiale, basta, mi ritiro, non canto più. Dov'è adesso? Negli studi di Londra a incidere il nuovo album, così almeno l'hanno vista, e poi chissà. Ma succede anche, Ariana Grande ha stoppato il tour perché non ne poteva più, doveva risolvere tutta una serie di problemi anche di salute, di stress, e quindi si è fermata. Insomma, sono artisti sottoposti a dei forti stress. E la frase è: ma con quanto guadagnano? Sì, vabbè, ma voi vi ci cambiereste tutte le sere sul palco, viaggi continui, cambi continui, devi dormire in un certo modo per la voce, devi stare attento perché devi fare certo c'è la miniera, per carità, però insomma non è un lavoro poi così rilassante, visto poi che se sui social qualcuno prende un pezzo di quel tuo concerto e lo diffonde, quel pezzo di concerto dove magari tu hai preso una nota sbagliata, è finita, questa cantante ormai ha finito la sua carriera, capito come stiamo? Quindi capisco anche che ogni tanto abbiano bisogno di staccare anche loro, ma anche noi in Italia effettivamente potevamo staccare un tempo, perché i medici prescrivevano o cure termali, soprattutto agli anziani, oppure anche altre cose che erano a carico dello Stato. Invece adesso, se vai alle terme, così dice un ascoltatore, io non lo so, però paghi normalmente, non c'è più il ticket sanitario. Ma siamo sicuri di questo? Io ho un po' di dubbi, cerchiamo di informarci meglio su questa situazione.

James Arthur, questo è Say You Won't Let Go, artista che è diventato famoso grazie a X Factor. Vinse nella 9ª edizione nel 2012, ovviamente non sto parlando di quella italiana, ecco, questo era

0: Ovvio. Allora, a proposito di terme, di ticket, di prescrizioni, perché anche noi effettivamente potremmo andare, fra virgolette, in una vacanza per motivi di stress, in realtà qui non si parla proprio di stress, però c'è un messaggio di Giorgia che è estremamente chiaro e spiega tutto.
1: Ciao Radio Capital, Giorgia da Velletri. Il ticket sanitario esiste sempre alle terme, ma ci vuole una prescrizione con un quesito diagnostico, quindi con il motivo esatto per cui è necessario.

0: termali, solo in quel caso c'è il ticket sanitario, solo in quel caso. Ve lo dico perché ci lavoro in mezzo a ste cose. Buona giornata a tutti, ciao.
1: In mezzo a ste cose ho fatto sorridere. Allora immagino che tu lavori alle terme, che bello, no? Che poi che bello, poi alla fine stai lì e le terme non so quanto tu abbia tempo di farle, però grazie per la tua precisione, effettivamente avevamo controllato, questo è. Però visto che parlavamo di personaggi che amano girare il mondo, andiamo ai personaggi famosi. Chi è che ha girato di più il mondo fra tutti i capi di Stato, eccetera? La regina Elisabetta II ha visitato 112 paesi, sarebbero 193, tutti. Che Guevara 64, Marco Polo, andiamo un po' indietro nel tempo, soltanto 13.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Non cederemo il Donetsk, dice Zelensky, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno dell'indipendenza per discutere il piano di pace annunciato dal presidente ucraino, ma sono assenti gli inviati di Trump. L'Unione Europea annuncia nuovi finanziamenti, più di 6 miliardi di euro per missili, radar e altri sistemi di difesa. Attacco ucraino nella notte in territorio russo, i detriti di droni intercettati finiscono su un asilo a Krasnodar, due bambini sono morti, dicono le autorità russe, e ci sono 9 feriti. È stato ritrovato il corpo di un bracciante agricolo di 32 anni scomparso il 4 agosto in provincia di Foggia. Il cadavere è stato trovato nella sua stessa auto vicino a Borgo Mezzanone, vasta baraccopoli della zona. A ritrovarlo il fratello della vittima, la procura indaga per omicidio volontario. Esplosione in una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. È crollato il tetto e secondo le prime informazioni risultano 2 ustionati gravi. Al momento si ipotizza una fuga di gas. L'azienda cinese di fast fashion Shein annuncia la quotazione in borsa. Dopo i tentativi falliti a New York e Londra, la quotazione avverrà a Hong Kong, valutata 23 miliardi di euro, il 70% in meno del valore attribuito al suo picco nel 2022. Debutto vincente per Milan e Juventus alla prima di Serie A. Il Milan vince in casa del Torino per 2-1, la Juve passa a Frosinone per 1-0. Primo tempo dominato dai bianconeri con tante occasioni sprecate. Nella ripresa il Frosinone spinge e la Juve rischia la beffa nel finale con una traversa centrata dalla squadra di casa. Dovevamo chiudere prima la partita, ha detto a DAZN l'allenatore Spalletti, che poi l'ha presa a ridere.
6: Non è che gestisci facilmente, perché loro ti vengono addosso, loro fanno uomo contro uomo, poi se ti riesci a liberarti da queste mini galere, da queste uno contro uno, due contro due, poi c'è la libertà. Dipende se vuoi essere libero o se vuoi essere prigioniero sempre. Noi in alcuni momenti si vuol diventare prigionieri anche quando siamo liberi.
5: Vittoria anche per l'Atalanta, 2-1 al Sassuolo, e Lecce 2-0 nella sfida col Venezia. Questo pomeriggio Bologna-Lazio, in serata Roma-Fiorentina. Capital News torna alle 11.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un

0: parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Una suite in tre movimenti. Leggo testualmente: c'è la ballad iniziale, la parte operistica e la sezione hard rock. Una canzone, questa dei Queen, Bohemian Rhapsody, che tutti gli avevano segato. Dice: no, Mantazzardà, quelli della casa discografica, quelli delle radio. Pure Elton John a un certo punto ha detto: ma siete pazzi, ma questa non ve la passerà mai nessuno. È troppo lunga, perché durava 6 minuti, 5:45 essere precisi. E le radio erano abituate già dai tempi a dei tempi evidentemente un po' più ristretti. E invece c'era stato un conduttore della BBC che ha cominciato a farla sentire a pezzetti, e da lì ha cominciato a suscitare un po' di curiosità. Nel giro di un weekend, insomma, poi l'hanno trasmessa, e da lì il lunedì negozi presi d'assalto, Capito come funziona? Infatti poi è diventato anche il titolo del film sui Queen. Allora, 10:11 su Radio Capital, ancora buona giornata. C'è un messaggio al 342-342-2190 di Fanny, che dice che si rilassa dallo stress, visto che parlavamo prima di quelli che in Svezia ricevono una prescrizione del medico quando sono stressati per andare in vacanza. E appunto lei invece si rilassa guardando le serie, e gliene serve una. Allora, io in realtà avrei due cose. La prima è una serie, che è un cartone animato, Alley Cats, che è stato disegnato, cioè proprio disegnato magari no, comunque scritto, diretto e prodotto da Ricky Gervais, che è lo stesso di The Office, la versione originale sua, non Steve Carell, e soprattutto di Afterlife. Quindi capite che lui è un uomo che non ha il pelo sullo, cioè che è pieno di pelo sullo stomaco, ma contemporaneamente un uomo di una profondità infinita, soprattutto quando si trova a parlare di morte, e lo fa con una delicatezza ma anche spietatezza che tu ti ritrovi a dire: cavolo, si ha ragione, la stessa cosa che ho pensato io, ma lui lo dice molto molto meglio. E lo ha detto in Afterlife. In Alley Cats lo fa dire a dei gatti, che sono dei cartoni animati. Gatto, allora, diciamo che lui è amante dei gatti, quindi mantiene un po' il filone di quello che fa il gatto, tipo dormire sulla carta, stare in cima al divano, ci sono delle cose tipiche dei gatti, avere paura dei cetrioli, ok. Però poi ci sono i dialoghi fra questi gatti, questa gang, che sono, devo dire, molto divertenti, ma anche nello stesso tempo riescono a essere profondi, proprio nello stile di Ricky Gervais. Alley Cats, ok? Scritto Alley, lo trovi su Netflix. Altra cosa che ti consiglio, ed è un gioiello, poi mi direte, in realtà è uscita da un po', si chiama Creature Luminose, ed è un film per la televisione, la storia di un polpo, semplicemente, che vive in un acquario, e c'è una signora che si occupa di, diciamo, pulire l'acquario, ma nello stesso tempo, siccome lavora di notte, parla con lui. Chi di noi non parla con gli animali? Su, ora facciamo coming out. È normale, no? Che glielo chiedi come sta il gatto la mattina al

cane. Cos'è? E lei parla con questo polpo. Grazie a lui, che fra l'altro è un animale di un'intelligenza pazzesca, a tre cuori, tanto per farvi capire, poi lo scoprirete anche guardando il film, lei riesce a raggiungere un determinato obiettivo. È una commedia sentimentale e si parla di un amore.

quanto sono bravi Nugenea, questo duo partenopeo che riesce a farci ballare. E poi io il dialetto napoletano quanto lo posso amare, quanto si può amare un dialetto che è come una canzone, è come sentir cantare delle persone, quindi quando poi si mettono a cantare diventa proprio l'apoteosi. E questa è la loro nuova canzone, che parla in realtà di quanto c'è bisogno di una persona quando siamo in crisi, e infatti si intitola Care. Di solito c'è care. Va bene, 10:16 su Radio Capital. Allora, vero, perché Creature Luminose è il film che ho consigliato a una nostra ascoltatrice che si rilassa guardando cose in televisione. Lei parlava di serie, ma mi sono permessa di andare su questo film. È tratto da un bestseller, confermo, e la protagonista Sally Field è stata candidata a un Emmy proprio per questo ruolo. Ma se la vedete ve la ricordate, perché ha fatto tantissimi film ed è veramente molto molto brava. Poi mi dicono appunto il libro è bellissimo e molti lo hanno letto, effettivamente vale. E poi aspetta, mi sono persa un altro messaggio. Ellie Katz scrive Sole, è una serie fantastica perché io adoro i gatti e trovo che siano gli animali più appropriati per l'argomento vita morte, sì, anche perché da noi si dice che hanno 7 vite, nel linguaggio anglosassone ne hanno 9, però nella serie si parla molto di morte. Secondo me è un tema, a parte che fa parte della nostra vita, inutile negarlo, ma è un qualcosa che a cui è legato, a cui pensa molto anche ovviamente il suo creatore, che è Ricky Gervais. Melinda dice sembra strano, sembra molto strano effettivamente, ma non mi meraviglia perché lei si rilassa ascoltando i podcast True Crime, quindi tu sai

0: sarai sicuramente un'ascoltatrice della nostra Elisa con Elisa De Marco, Elisa True Crime, che è il podcast non a caso più ascoltato in Italia. Credo ormai siamo arrivati al terzo anno consecutivo, se non il quarto. Quindi questo fa capire che, cara Melinda, non sei assolutamente la sola. Sentiamo il vocale di Patti.
1: Buongiorno Radio Capital. Io mi rilasso in cucina e c'è stato un periodo che mio marito arrivava a casa, annusava e diceva: giornataccia sul lavoro, vero? Perché io avevo preparato un sacco di cosine buone.
0: Ma brava Patti, attaccamela sta mania, guarda che io invece quando mi devo mettere in cucina mi stresso, ecco, io ho bisogno delle vacanze dopo che ho cucinato. Vabbè, siamo diversi, siamo diversi.

0: Mariah Carey così si è fatta conoscere al mondo con questa canzone Vision of Love. Era il 1990, lei era giovanissima, aveva un matrimonio tutt'altro che sereno con Tommy Mottola, che era il capo della Sony, la sua etichetta discografica, che le ha lasciato non poche ferite, però la voce è rimasta uguale, forse migliorata, non lo so, perché poi comunque cambia il nostro corpo, cambia evidentemente anche la voce, secondo me la sua è pure migliorata. Allora 10:25 su Radio Capital, Sandra continua a dire creature luminose, bellissimo, commovente, lei e suo marito si sono ritrovati alla fine a piangere. Ora detto così molti non lo guarderanno, no, però sono lacrime belle, io non ho pianto, di solito piango sempre, quindi insomma dipende un po' anche dal vostro stato d'animo, però è veramente un bel film, proprio luminoso, non so dirvi, vi dà una speranza, ecco, l'abbiamo trovata. E poi c'è un vocale di Filomena.
1: Cari amici di Radio Capital,
0: ciao.
1: Io mi rilasso in palestra, è il mio momento, ci sono io con i miei esercizi, con la mia cuffietta. Ah, che bello, senza nessuno.
0: Ah,
1: intorno.
0: Beh, insomma, oddio, proprio intorno, proprio nessuno, no, però uno riesce a isolarsi anche in palestra, appunto, con le cuffie. Sono d'accordo. Dipende poi da che tipo di attività. Ci sono persone che hanno bisogno di attività cardio, di quelle magari dove tiri pugni, no, per scaricarsi. Io il Pilates, perché mi concentro sulla testa, siccome devi essere precisa nei movimenti, devi essere molto concentrata, se no anche quel muscolino se non è tirato bene, ma allora rovina tutto, allora io mi dimentico ovviamente di tutto quello che c'è, problemi, altro, quindi esco dalla lezione di Pilates che sono anche un po' più alta. No, è vero, non ridete, perché se tu ti allunghi, e ti stretchi in maniera ovviamente attiva, dopo sei più alta. Antipatici, ho dei colleghi antipatici.

0: sax, Groover Washington Jr. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona,
2: ma non fritta.
3: Ah!

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Reach Out, I'll Be There. Loro sono i Four Tops su Radio Capital. Buongiorno ancora a tutti e lo auguro anche alla nostra Natalia Ceravolo, che ha un compito ben preciso. Natalia, buongiorno, sei pronta?
1: Buongiorno,
0: hai studiato?
1: Sì, sai che io sono una secchiona.
0: Sì, lei si prepara giorni prima, me li manda giorni prima gli abbinamenti. Gli abbinamenti di che? Chiederanno gli ascoltatori che sono soliti ascoltarti durante il fine settimana. Di un film o una serie TV e un libro. Ovviamente c'è un argomento che li tiene uniti, in questo caso si parla di maternità, che diventa alle volte un manifesto politico, ma anche un manifesto di sorellanza fra donne. Ecco, tu sei partita da una serie che non conoscevo, però mi interessa, si intitola A Body That Works, che è disponibile su Netflix.
1: Esattamente, Betty, una serie veramente molto bella e che racconta la storia di Ellie e di Ido, una giovane coppia che non riesce ad avere un figlio e a cui viene proposta la gravidanza surrogata. Ellie, la protagonista, lavora in una casa editrice e nella serie poi si vedrà, perché una delle cose super affascinanti di questa serie è che l'argomento principale è appunto la gravidanza surrogata, ma sviscera poi in modo meraviglioso con dei dialoghi. Io sottolineo sempre la bellezza dei dialoghi, perché noi siamo appassionati, no, dell'aspetto letterario anche delle serie TV.
0: Certo.
1: E quindi sviscera questa sua, per esempio, questo suo dolore rispetto ad una madre che con lei non è stata presente.
0: Vedi. Sì. Vabbè, certo, c'era. Immagino.
1: È un avvocato che in generale è molto ambizioso, ma nel momento in cui lo conosciamo noi è disposto ad accantonare il concetto dell'io per migliorare il concetto della coppia, il concetto del noi, anche di questa coppia che si vuole far crescere. E poi finalmente nel secondo episodio incontriamo Chen, che è questa donna meravigliosa che si appresta a diventare la madre surrogata. Questa serie, sì, ho scoperto poi vedendola che ha avuto apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica. E secondo me, cioè da spettatrice ormai piuttosto, diciamo, seriale di serie, passami il gioco di parole, secondo me il concetto è che tutti i sentimenti che vengono espressi, quindi la dedizione, la fatica, la gioia, ma anche le difficoltà che non vengono nascoste, si mescolano benissimo e nessun personaggio è un personaggio spalla, perché è tutta un'unione di intenti e anche di filamenti psicologici che si intrecciano benissimo e che dovrebbero essere sempre prese in considerazione quando si parla di maternità.
0: Brava Natalia, ministro di qualsiasi cosa. Allora, la serie è A Body That Works e da lì si passa al libro di Chiara Tagliaferri, che ha raccontato, fra l'altro con estremo coraggio, la sua odissea, che non è un caso usiamo, per diventare madre. Il libro si intitola Arkansas, storia di mia figlia.
1: Esattamente, Chiara Tagliaferri, che già avevo conosciuto per la sua penna brillante e toccante, qui riesce a superarsi, secondo me, perché questo suo libro è insieme un manifesto politico ma anche una bellissima fiaba d'amore, perché Chiara ricostruisce il lungo percorso che ha portato lei e suo marito fino a Lula, la loro bambina, che è nata nel febbraio del 2024 proprio negli Stati Uniti. È un racconto preciso, Betty, denso, come dicevi benissimo anche tu prima, dal quale emerge forte sicuramente tutta l'odissea, ma anche l'alleanza di sentimenti tra donne, perché è una cosa che mi ha molto colpito leggendo questo libro. Ho pensato a quanto la gravidanza sia forse uno dei misteri più grandi, no, dell'umanità che esista. Ed è pur vero che poi c'è tutta la magia, c'è la fiaba, ma quando parliamo di maternità parliamo principalmente di corpi, e quando si parla di corpi e del corpo delle donne spesso ne parla chi ne sa poco, sia di donne che di corpo di donne. Qui invece è tutto calibrato, perché chi scrive sa esattamente quello che lo dice e perché lo dice.
0: Oh, ma allora dove devo firmare per averti come ministro, anzi addirittura presidente del consiglio?
1: Ma guarda, facciamo una cosa, facciamo passare l'estate, ci facciamo una bella tinta perché io ho i capelli ancora che non si può guardare, e poi ci pensiamo.
0: Vabbè, pensaci però, anche con la tinta in testa. Va bene, Natalia Ceravolo, ritrovate tutti i suoi consigli sul suo profilo, Natalia Ceravolo su Instagram e Facebook, e poi li riposto anche io sul mio Betty Senatore, così non
1: grazie,
0: vi perdete.
1: Grazie di esistere, Betty Senatore, oggi te lo dico io.
0: Beh, ho troppo buona. Un grande bacio, Natalia Ceravolo.
1: Baci.
0: Grazie.
2: Radio Capital.

London Grammar con How Does It Feel? Allora, ci chiedono di ripetere sia il nome della serie, A Body That Works, un corpo che funziona, questo ve lo dico tradotto in italiano, e invece il libro, che dico in italiano, ma hanno ripreso, si dice Arkansas, sì, lo so, chiaramente questa è una pronuncia italiana, però per rendersi comprensibili a tutti, Arkansas, storia di mia figlia, il libro scritto da Chiara Tagliaferri. Comunque, quando vi perdete qualcosa e la volete riascoltare, volete recuperare titoli, eccetera, andate su

0: Questo è Raff con la sua canzone 2 a Radio Capital 1052 e al 342 2190 una nostra ascoltatrice ci ha detto che no, facciamolo dire a lei perché c'è un vocale, dai,
1: buongiorno,
0: ce la facciamo.
1: Betty. Sì, io buongiorno. Mi allungo quando esco dalla piscina, anch'io mi sento più alta.
0: Ah,

0: Vedi?
1: Ciao.
0: Ah, da provare. Fare insieme prima Pilates, poi piscina. Nessuno mi riconoscerebbe. E poi un saluto a Federico che si rilassa facendo passeggiate e adesso è con la sua famiglia in direzione Rifugio Venezia sulle Dolomiti Bellunesi.

0: 41.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti.

0: fino a esaurimento scorte.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mo,

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Le 11 a Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Il presidente Mattarella è ad Amatrice, oggi è il 10° anniversario del devastante terremoto, una pagina drammatica, ha detto il presidente della Repubblica a 10 anni dal sisma. Edoardo Buffoni.
5: 24 agosto 2016, alle ore 3:36 della notte, una prima forte scossa, magnitudo di 6.0, epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto, tra Lazio e Marche. Interi paesi crollano su se stessi. Ad Amatrice resterà solo una casa in piedi, 239 morti, 11 ad Accumoli, 51 ad Arquata. 10 anni dopo ad Amatrice solo il 38% dei cantieri avviati è concluso, 4 edifici ogni 10 crollati. Negli altri comuni addirittura solo il 15% è stato ricostruito. Ad Amatrice l'80% degli sfollati vive ancora nei prefabbricati.
4: In carcere il titolare del Constellation di Crans Montana, Jacques Moretti, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Secondo i PM svizzeri, l'aggressione nella notte tra l'11 e il 12 agosto, la donna è ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti sono titolari del locale in cui sono morte 41 persone nell'incendio della notte di Capodanno. Una petroliera in fiamme nel Mar Rosso a 63 miglia nautiche al largo dell'Arabia Saudita, colpita da un proiettile di provenienza sconosciuta, dice l'agenzia britannica per le operazioni marittime commerciali. Il governo cinese impone il richiamo di quasi 4 milioni e mezzo di macchine elettriche, soprattutto Tesla. Le maniglie che scompaiono nella carrozzeria sono pericolose, soprattutto in caso di emergenza, questa la motivazione. Social vietati ai minori di 16 anni. Anche la Nuova Zelanda presenta un progetto di legge per limitare l'uso delle piattaforme agli adolescenti. Non possiamo accettare i danni causati a un'intera generazione di bambini neozelandesi, ha detto il primo ministro Luxon. Ma non è scontata l'approvazione del Parlamento. La legge prevede multe per le aziende tecnologiche fino al 10% del fatturato globale. Le notizie di Radio Capital tornano a mezzogiorno.
6: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
7: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Una canzone questa degli Eagles, Hotel California su Radio Capital, che ha generato un po' come quella con cui abbiamo cominciato stamattina il programma, no? I Don't Like Monday dei Boomtown Rats o come Every Breath You Take dei Police, una serie di misunderstanding, cioè uno pensa che voglia dire una cosa e in realtà ne vuole dire un'altra, completamente diversa. Diciamo che su questa ci sono state tantissime teorie, si parlava di satanismo, pensa un po', di droghe, di alberghi infestati, Hotel California, di sette. In realtà Don Henley ha spiegato che è una metafora del lato oscuro del sogno americano e della vita che c'era a Los Angeles negli anni 70. Quindi l'hotel non è un luogo reale che si trova su una mappa e che sta in California, ma è quello che si chiama lusso, super lusso, tutto ciò che ci porta ad essere attratti. Ecco, ma spesso non fa bene, anzi, spesso, sempre non fa bene. No, dai, spesso, su, non fa bene. Allora, state ascoltando Radio Capital, come dicevamo, 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. E non so se ultimamente, quando fate un po' di scroll sul vostro telefonino, vi siete imbattuti in due che sono diventati virali. Allora, il primo è inserire la carta igienica nel frigorifero oppure anche in altri elettrodomestici. A me viene in mente per esempio la lavastoviglie, che insomma ci sono i piatti, magari non li lavate subito, uno dice come mai la mette lì? È una persona un po' sbadata. No, assolutamente, c'è la prova fisica e una motivazione scientifica, perché la carta è fatta di cellulosa che attrae tutte le molecole d'acqua e quindi questo rotolo di carta igienica è come una spugna che attrae tutte le particelle di acqua che ci sono all'interno, in questo caso del frigorifero, ma anche le muffe, i batteri, diciamo che ne arresta la moltiplicazione. Poi da lì a dire che col rotolo di carta igienica va via tutto mi sento un po' esagerata, però questa è una cosa. Quindi va messo, sembro scema a dirlo, un rotolo di carta igienica nuovo, inutile dirvi non usato, ma queste cose ogni tanto è bene specificarle, come sulla candeggina c'è scritto non berla, evidentemente se qualcuno ce l'ha scritto, deve essere privo di coloranti, profumi, decorazioni e va messo lontano da alimenti crudi. E questa è altra star diventata famosa sui social, ve la dico dopo. Beh, perché dopo questa secondo me ci vuole un attimo di, come dire, pausa per capire ma come devo mettere un rotolo di carta igienica nel mio frigorifero oppure nella mia lavastoviglie. Sì, ebbene sì, magari non quando lavate la lavastoviglie, ecco.

Eccola, lei si chiama Birth, più in alto su Radio Capital, ed è stata più volte lei ospite dei nostri Capital Jam. Bravissima soprattutto dal vivo, vabbè, anche nel disco ovviamente, ma dal vivo è una bella sorpresa. Allora, siamo partiti dalla carta igienica che riesce a smettere di diffondere batteri e virus, ma soprattutto muffe più che altro che virus, all'interno di un frigorifero, ma anche a cercare di evitare la condensa. Ovviamente se avete un frigorifero no frost, questa cosa va da sé che se ne va. Poi se durante, scrive Lucia, ora ci sono tutte le varie teorie, tipo se ci sono le zanzare, le vespe, e stai facendo una cena al tramonto, bisogna appoggiare un wuster a 2 metri di distanza, credo, dal tavolo, una mezz'ora prima di portare a tavola la cena. Tutte andranno lì. E ce lo dice Luciana D'Anguillara, che a questo punto viene eletta massima esperta del settore. Un'altra cosa che invece è diventata famosa sui social, è diventata virale, è una storia molto bella questa, ed è una storia di grande diciamo impegno, soprattutto se fatta da un ragazzo di 17 anni che vive nel Borneo indonesiano. Lui va a scuola tutte le mattine e siccome questa parte del mondo, come del resto sempre di più, è colpita da incendi, lui che cosa fa? Torna da scuola, va a dare una mano al padre e ai volontari che sono impegnati contro gli incendi, ma si mette il mantello da Spider-Man, da Superman, e da lì insomma è diventata questa immagine virale, perché diventa un esempio. E lui dice che non si spaventa di niente, e fra l'altro il ministro delle foreste lo ha definito un eroe, piuttosto che restare a casa magari con lo smartphone, aggiungo io, dice preferisce aiutare, questa è casa mia. Queste sono le parole proprio di questo ragazzo, che ha un nome un po' difficile da pronunciare, ma ci provo. Rudianzia. L'ansia un po'. Beh, effettivamente ci sta, visto che vede casa sua e tutto il suo paese stravolto dalle fiamme. Rudianzia, questo è il nome di questo ragazzo del Borneo indonesiano. Se vedete quindi un bambino con un mantello da Superman e una canna in mano, vuol dire che

Michael Jackson, Wanna Be Started Something su Radio Capital. Prima abbiamo parlato nella precedente ora dei Queen, del successo anche del loro film che prende spunto dal titolo di una loro canzone, Bohemian Rhapsody, e in realtà per Michael Jackson il titolo del suo film è stato semplicemente Michael, il suo nome.

0: signorina su Radio Capital c'è Neffa alle 11.28. Fra pochissimo invece parleremo di una cosa che è un po' fastidiosa, capita molto spesso a diverse persone, cioè quella di quando vai in vacanza, sei tranquilla, cioè magari scegli anche quel gruppo di amici che non hai mai frequentato al di fuori ovviamente della vita quotidiana, lo scegli per andare in vacanza e scopri che uno di loro vuole comandare, vuole decidere tutto, sveglia alle 8, poi dopo si fa questo, poi dopo si fa quest'altro. Allora a quel punto sceglievo un viaggio organizzato, no? Ecco, questo desiderio di fare il leader anche in vacanza, è fastidioso, è invece utile? Ne parliamo fra poco con un esperto del settore, Riccardo Montanari.
1: Alla batteria Keith Moon. Alla voce Adele. Al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clark.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Thank you.

0: Joel ha scritto e cantato Just the Way You Are, che poi è stata ripresa anche da Barry White. Ma come scrive un nostro ascoltatore di Radio Capital al 342-342-2190, la più bella canzone di sempre per due innamorati. Ognuno c'ha la sua, ognuno c'ha la sua. Io l'ho cantata, povero il mio ospite Riccardo Montanari, innanzitutto ben arrivato.
1: Grazie, buongiorno Betty, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Capital.
0: Anzi, ben ritrovato, perché tu sei venuto più volte anche sì, a parlare e a cercare di sfatare la paura di volare che hanno molti fra i nostri ascoltatori. Ma oggi ci concentriamo su un'altra cosa, perché Riccardo è esperto di leadership, linguistica e comportamento, e noi ci stavamo pensando, visto che ci parliamo anche al di fuori ovviamente del lavoro, di tutti quelli che vogliono fare i leader in vacanza. Tu decidi, conosci una coppia, una famiglia, dici: ah, che bello, ci divertiamo tanto quando ci vediamo ogni tanto a mangiare una pizza, perché non fare una vacanza? E poi scopri il disastro, che lui o lei sono leader dentro. Quindi sveglia alle 6 in vacanza, alle 7:30 si è già in spiaggia, poi c'è il tour alla prima isola, poi c'è quell'altro, oppure se sei in città ancora peggio. Allora io dico: come si fa quando si ha a che fare con queste persone? Chiedo anche agli ascoltatori al 342-342-2190 se è capitata una disgrazia, perché questa è una disgrazia. Cioè, vabbè, dice, mi fa il lavoro di scegliere i posti, ma lì diventa un tour de force. Com'è?
1: Sì, diventa un tour de force, proprio perché si è in vacanza si rischia anche di avere una vacanza stressante.
0: E poi c'ho bisogno di altre vacanze per
1: riposarsi dalle vacanze, esatto. Beh, allora partiamo da un presupposto importante: la leadership funziona solamente quando è collegata al contesto di riferimento. Cosa significa? Significa che non esiste una leadership giusta o sbagliata, esiste una leadership funzionale o disfunzionale,
0: cioè?
1: Ed è il contesto che la rende tale. Cioè, se io ho una leadership autoritaria, quindi come hai detto tu impongo delle regole anche in vacanza, ma siamo in un contesto di relax perché siamo in vacanza, questa leadership non funziona. Bisognerà avere uno stile di leadership più democratico, quindi chiedere anche agli altri, magari prendere sì il ruolo di leader perché è innato, perché mi viene favorevole in quella situazione.
0: Poi alle volte ce n'è bisogno
1: di
0: qualcuno che metta un po' i puntini sulle i, organizzare le cose, quello sì.
1: Esatto, perché è il rischio che poi nessuno decida e ci
0: appunto
1: si guarda tutti in faccia e non si fa niente. Però una leadership democratica ti pone in una situazione di confronto con le altre persone, e questo secondo me è lo stile più appropriato per una vacanza. Cosa succede? Ci sono persone abituate a comandare magari lavorativamente, che poi organizzano per entusiasmo, non per cattiveria, ma semplicemente per entusiasmo, organizzano anche la vacanza, e quindi poi, visto che la

0: vacanza l'ho organizzata io, conosco tutte le cose che ho predisposto da vedere, da fare, brigare e disfare, impongo anche delle regole e delle direttive e le persone potrebbero risentirsi. Ora, come difendersi è la domanda, come, più che difendersi, come interagire con una persona o con persone che attuano questa leadership.
1: Ti fermo okay. Perché a questo punto creiamo un teaser, una suspense, e la risposta la dai dopo questa canzone.
0: Perfetto.
1: Abbiamo individuato chi è il leader in vacanza, adesso dobbiamo

0: Notturni.
1: Malika Ayan, Animali Notturni su Radio Capital. Non vi dico i messaggi che sono arrivati. Antonella: a me succedeva con mia cognata, la leader del gruppo. Non ci sono più andata in vacanza insieme perché io sono proprio l'opposto, e cioè in vacanza non voglio orari, leggi nessuno che comanda. Stefania di Torino dice: vero Betty, i leader in vacanza sono tremendi, ma posso dire che anche quelli che dicono sempre per me è uguale mi uccido io. Dico: ma per me è uguale, decidete voi. Mai farlo. Il vocale di Lucrezia, poi sentiamo la risposta del nostro Riccardo Montanari.
2: A me è capitato e devo dire che ho affrontato subito il problema, ho parlato chiaro in faccia, ho detto quello che pensavo e che mi volevo sentire libera durante la mia vacanza. E devo dire che all'inizio, insomma, le cose sono andate un po' storte, però poi evidentemente questa persona l'ha capito. E siamo ancora amici, condividiamo ancora dei viaggi.
1: Ah,
2: però non fa più il leader. Lucrezia da Bari, ciao.
1: Senti Lucrezia come l'ha detto: non fa più il leader. Ecco, perché poi si può
3: questa
1: detronizzare.
3: Questa è una delle opzioni, certo, sì, assolutamente. Ovviamente si va in modo più soft all'inizio, facendo capire che si è in vacanza, che nessuno l'ha eletto o eletta leader, e se poi non capisce i messaggi soft, magari affrontare direttamente il problema, la situazione, può essere una delle soluzioni. E attenzione, perché

0: Non è detto che dobbiamo essere con dei gruppi grandi, per esempio io e mia moglie siamo appena tornati da una vacanza e ovviamente siamo insieme da più di 10 anni, abbiamo dei compiti ben divisi che non dobbiamo neanche dirci, quindi lei si prepara le valigie, l'organizzazione di cosa da portare, di come andare, io invece organizzo gli hotel, il noleggio della macchina, le gite che dobbiamo fare e così via. Quindi
1: il ristorante chi lo sceglie, Riccardo?
0: Il ristorante insieme,
1: insieme
0: lo
1: okay.
0: scegliamo.
1: Va bene.
0: O meglio, io le lo indico e lei mi dice sì va bene oppure no non va bene. E quello che volevo dire è che ci sono diverse soluzioni, l'importante è fare qualcosa e ricordarsi che si è in vacanza. Perché
1: appunto,
0: per esempio anche lì mia moglie dice voglio andare, voglio fare, voglio vedere e gli dico sì va bene, tranquilla, rilassati,
1: un attimo,
0: che siamo in vacanza, ci organizziamo e facciamo tutto quanto. Quindi sono dinamiche che vanno affrontate in modo rilassato perché siamo in vacanza e quando una persona vuol fare a tutti i costi il leader, bisogna ricordargli il contesto di riferimento, come ho detto prima, cioè vacanza, rilassamento, confrontarsi sulle decisioni, sulle azioni, poi sicuramente ci sarà qualcuno che emergerà un po' più degli altri e darà un'indicazione, ma deve esserci sempre, a mio personale avviso, il consenso di tutte le persone coinvolte in quella vacanza.
1: Vorrei vedere, perché
0: altrimenti non è vacanza.
1: Non
0: ma
1: è
0: inferno.
1: Vacanza, ragazzi, diventa veramente un cosa di Marine, come ha scritto qualcuno, e poi, come diceva Riccardo anche a microfono spento, chi è leader non sa delegare. E quindi diventa poi difficile.
0: Fa fatica.
1: In un'altra situazione delegare l'organizzazione anche semplicemente di una cena in una pizzeria a qualcun altro. Riccardo, grazie per essere stato con noi, sei molto prezioso. Seguitelo sul suo profilo LinkedIn perché dice sempre delle cose molto interessanti sulla leadership, sulla negoziazione. ragazzi, questa è dura,
0: Anche Instagram se voglio.
1: Anche su Instagram, è vero. Lo trovate come Riccardo Montanari 77 su
0: Instagram.
1: Esatto,
0: Riccardo Montanari 77. Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Svegliamo anche l'età di Riccardo, che non è 77 anni, volevo specificare.
0: No, l'anno di nascita.
1: Esatto.
0: Grazie Betty. Grazie.
1: Buon rientro in Olanda, dove lui ormai vive da un po' di tempo e dove il 31 agosto ricominceranno le scuole.
0: Esatto.
1: Capito? Grazie Riccardo.
0: Grazie a te.

Williams con Millennium su Radio Capital. Lasciate stare Filomena, che lei è una leader nella vita, nel senso che fa un lavoro di responsabilità, e vogliono farglielo fare anche in vacanza. Io mi voglio riposare, non voglio pensare a niente, non voglio avere orari, cose da rispettare, e invece nulla, eh. Cosa si fa, Filomena? Dove si va? Quanto si spende? Lasciatela stare.

0: hello, che poi in realtà sarebbe più un saluto, no? Goodbye, ecco, forse è più giusto. Ci sentiamo domani alle 9, come sempre, con Capital Summer. Ciao a tutti da Betty Senatore.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.

0: Ferrari.it costa molto meno di quello che pensi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. L'Unione Europea dà il via libera a un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev, fondi da 6 milioni di euro destinati al settore della difesa, la decisione nel giorno della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e oggi a Kiev la riunione dei leader europei, parte della coalizione dei volenterosi. 12 miliardi di euro in 6 mesi è il costo per l'Italia della guerra in Iran. Enzo Panizio.
5: Carburanti, energia elettrica e gas. Tra il 1 marzo e il 31 agosto sono costati circa 11 miliardi e mezzo di euro in più rispetto ai livelli prima della crisi in Medio Oriente. Queste le stime della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e dell'Impresa. Soldi che gravano sui conti di famiglie e imprese, soprattutto nella spesa per la mobilità. Quasi 6 miliardi il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre, ma c'è anche l'aumento della bolletta elettrica, con un esborso complessivo maggiorato di quasi 4 miliardi di euro. Il restante è dovuto ai rincari per il gas, oltre i 2 miliardi.
4: 10 anni fa il terremoto ad Amatrice, 299 le vittime del sisma del centro Italia. È una responsabilità collettiva ripristinare quella normalità che è stata spezzata, questo il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Questo pomeriggio la Presidente Meloni sarà presente ad Amatrice per le commemorazioni. Entra in concorso la mostra del cinema di Venezia, il documentario NASA dei due registi palestinesi premi Oscar, Yuval Abraham e Rachel Zor. Il film, girato sui tetti di Tel Aviv, racconta la guerra a Gaza. Questa sera ultimi due posticipi di Serie A, le 18.30 a Bologna-Lazio, le 20.45 Fiorentina-Roma. Capital News torna alle 15.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte, l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro batte forte sempre
8: fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, you can dry your eyes. Su Radio Capital.

0: e carne. Alla chitarra Noel Gallagher. Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
7: My Movies presenta.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo.
7: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
8: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
8: Certo. Scusate.
7: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
8: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
7: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
2: 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame. Su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
0: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5.

0: Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronic, non ci sono paragoni.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

quando si dice esordire con il botto, ma vero e proprio, nel senso che questa è una delle canzoni che fanno parte del primo album, quello di debutto di Kate Bush, The Kick Inside, 1978, e oggi apre ufficialmente il pomeriggio e la settimana pomeridiana di Radio Capital in questo 24 di agosto 2026. Pensate, quando Kate Bush scrisse questa canzone aveva soltanto 18 anni, si è respirata, lo sappiamo tutti, l'hanno detto tutti, l'ha scritta, anche i sassi lo sanno che si è respirata al celebre romanzo di Emily Bronte. Però è così, nel senso che è così, canzone che poi arrivò al numero uno in classifica e ci rimase anche per molte settimane. Allora, 24 di agosto 2026, siete su Radio Capital, 14:05 minuti, la squadra è un po' cambiata perché c'è sempre Samuela Carta in redazione, che saluto, meno uno Samuela, e domani spieghiamo perché. E poi c'è Tommaso Checchi, che da questa settimana sta con me per tutte e tre le ore, e la cosa mi fa solo che piacere, perché così almeno mi porto avanti il ciuffo con tutti quei ricci da qua.

fino alla fine del programma. Io sono Fabio Erboa, con voi fino alle 5, poi a quell'ora arriverà Gigi Ariemma per la seconda parte del pomeriggio di Radio Capital. Non posso oggi non ricordare quello che è successo 10 anni fa, perché 10 anni fa, il 24 di agosto del 2016, io stavo lì vicino, non ero molto lontano dal quadro del Tronto, da Amatrice e da Pescara del Tronto, che purtroppo non esiste più, nel senso che non c'è proprio, cioè Pescara del Tronto, se vai a cercarla non c'è praticamente più niente, se non un giardinetto dove ci sono i ricordi delle persone che purtroppo lì hanno perso la vita, e qualcuno di quelli era anche parente di mia moglie, quindi quella notte là me la ricorderò per tutta la vita, perché poi siamo andati a caccia di notizie, a cercare di capire un po' com'era, e l'unico che ci ha risposto era un soccorritore sulle macerie, e che ci ha dato delle notizie che poi purtroppo all'ospedale di Ascoli ci hanno confermato, e quelle erano purtroppo. Quindi salutiamo Corrado, salutiamo Tina, salutiamo Alberto e anche Tommaso, che era giovanissimo, a 14 anni sognava di ballare, e io mi ero ripromesso di fargli conoscere un ballerino bravo italiano, un torinese doc, avete presente, no? Non vi dico neanche il nome, ma già lo sapete voi. Comunque a loro va la dedica di oggi del nostro programma, che andrà avanti come detto per 3 ore con tanta bella musica da ascoltare, ok? Ci sono anche delle novità da ascoltare, tipo questa, che è la nuova canzone di Luciano Ligabue da Correggio, che riascoltiamo insieme qui su Radio Capital. La canzone è Qualcosa per te.

Beh sì, eccolo qui, Luciano Ligabue, non a caso su Radio Capital, perché tra qualche giorno il documentario che racconta praticamente Luciano Ligabue, che si chiama Luciano Prima di Tutto, sbarcherà sia su Sky Documentaries che su Now, e naturalmente dal 4 di settembre potremo vedere un po' le immagini, quelle che sono arrivate dal primo campo.

volo, quando l'ha fatto per la prima volta e mise insieme tutta quella gente lì in quel di Reggio Emilia, fino alle emozioni ovviamente di condividere il palco dei suoi concerti con il figlio Lenny alla batteria. Quindi insomma, immaginati avere tuo figlio che suona la batteria, è una cosa abbastanza curiosa, no? Noi ci ricordiamo che ad esempio i Led Zeppelin si erano sciolti perché Bonzo era morto, quando sono rimessi tutti insieme alla batteria ci hanno messo il figlio, ma purtroppo il padre non c'era più. Invece in questo caso Luciano si gira e sul palco trova suo figlio. Io mi immagino anche i cazziatoni che gli fa quando sbaglia qualcosa. Guarda che hai sbagliato la sequenza, te lo dico io che hai sbagliato la sequenza, non era proprio quella che dovevi fare. Me lo immagino, perché poi è sempre complicato lavorare con un parente, no? Cioè, non è proprio semplice. Forse è una delle cose più difficili nella storia. Comunque Ligabue, quindi con il buon Barbacci e con Federico Nardelli, ha prodotto questo documentario e noi saremo pronti a guardarcelo la prossima settimana, perché manca ancora un po' di tempo, visto che siamo arrivati al 24 di agosto e il 4 di settembre e la prossima settimana, se non erro, è venerdì. Però non vorrei sbagliarmi. Sì, è venerdì, sì, venerdì, 4 è venerdì, perché lunedì e martedì, 1, 2, 3, 4, sì, c'è poco da fare. La matematica non è un'opinione, neanche le dita dalle mani quando conti martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Allora, vi ho già ricordato come interagire con noi? No! 342-342-2190, quello è il numero di WhatsApp. Per la musica invece non c'è un algoritmo che sceglie, ma c'è una radio che sceglie. E quella radio lì è Radio Capital. La prossima canzone ci riporta negli anni 80. E che anni 80? Anche perché è una canzone a cui tutti noi siamo molto legati, soprattutto perché era la soundtrack di un film molto importante che ha avuto grandissimo successo. 24 agosto 1985, per la prima di due settimane, pensa un po', 14 giorni, questa canzone qui, tratta da un film che tutti noi conosciamo perfettamente, che era Ritorno al Futuro. Avete presente, no? Con la macchina che partiva, andava nel tempo, era il numero uno in America, singolo più venduto negli Stati Uniti d'America.

Che accoppiata, ragazzi. Sting e Eric Clapton, uno alla chitarra, l'altro al basso, cioè, che serve altro? Le voci sono quelle che sono e quindi sono meravigliose. Su Radio Capital 1992 era It's Probably Me, una accoppiata incredibile che abbiamo ascoltato in questo pomeriggio di lunedì 24 di agosto 2026. Questa, come detto, è Radio Capital, solo bella musica. Tommaso in regia, c'è la brava Samuela in redazione, la Arbua con voi fino alle 5. Vi abbiamo già ricordato come interagire con noi al 342-342-2190. Mando un abbraccio ad Enrica, che è tornata dalle vacanze e ci ascolta da spicciare un po' di cose, e è ancora in ferie, credo, però deve fare un po' di cose prima di cominciare, perché poi ne parlavamo la settimana scorsa, no? Uno che fa, torna e riparte subito con il botto, cioè si rimette direttamente al lavoro il primo giorno, o si prende un attimo di pausa, rientra prima o posticipa il ritorno in modo tale da avere un po' di respiro prima di buttarsi a capofitto, perché secondo me alla fine, sai, forse è meglio fare così, darsi una piccola pausa, perché secondo me una piccola pausa ci può anche stare perfettamente. Noi quella pausa però ve la agitiamo un po' con la prossima canzone, che ci porta al 2006, 20 anni fa, l'anno delle Olimpiadi di Torino invernale 2006. Sono molto legato perché è la mia città. Lui è Chris Cornell, You Know My Name.

0: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
1: Al piano, Elton John. She packed my bags
2: last night, we fly. All'armonica, Stevie Wonder.
3: Alla batteria, Dave Grohl.
1: Alla voce, Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€. Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
0: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
0: Una produzione One Podcast.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatino!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè, buona, ma non fritta.
8: Ah!

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Se è vero che il programma di oggi qui su Radio Capital lo abbiamo aperto con Kate Bush, con una delle canzoni del suo primo album The Kick Inside, è anche vero che questa canzone qui, Stasera che sera, dei Mattia Bazar, era proprio presente nel loro album di debutto, che è il 1977, Mattia Bazar. E devo dire che effettivamente Stasera che sera è una canzone di quelle molto belle da ascoltare. Vedo che annuisce anche Tommaso Checchi, che è uno sempre molto difficile, ma in questo caso le armonie ricreate in questa canzone erano veramente futuristiche per quando era uscita, praticamente, perché hanno delle atmosfere che già erano anticipatrici di quelli che sarebbero stati poi i suoni in Italia negli anni successivi, no? E lei poi ha una voce fatata, meravigliosa, questa band genovese che ci ha veramente regalato grandissime canzoni, Per un'ora d'amore, Solo tu, Sento, e Elettroshock, Questa stasera che sera, Cavallo bianco, cioè sono talmente tante le canzoni belle nel loro archivio che diventa difficile sceglierne poi una soltanto. Quello che posso consigliarvi però, se posso permettermelo, è di prendere un album di Antonella Ruggiero da sola quando lasciò i Mattia Bazar. Sapete che in tutto quest'ultimo periodo sono uscite interviste contro interviste, no? Su come è stata l'abbandono di Antonella ai Mattia Bazar. Però lei, un po' di anni fa, sul finire degli anni 90, 1998, diede alle stampe un album chiamato Registrazioni Moderne. Perché ve lo consiglio? Perché in quel disco lì si era messa alla prova con gli artisti che funzionavano in quel periodo lì, che stavano cominciando a funzionare. Quindi, che ne so, hanno rifatto con i Subsonica, ha rifatto Per un'ora d'amore, con la Pina e con Esa rifece Solo tu, e poi insieme ai Blue Vertigo si era messa alla prova con Fantasia, e poi ce ne sono molte altre, con i Timoria, C'è tutto un mondo intorno, non l'avevo citata prima, ma è anche un'altra di quelle canzoni che devono essere ricordate per quanto riguarda la discografia di questi artisti. Quindi recuperatelo, ne vale la pena, perché erano tutte le canzoni rifatte, ma c'erano anche Ritmo Tribale, c'era la banda Osiris, c'erano gli Ars Ludi, che sono un gruppo tutto particolare di suoni, come lo possiamo definire? Un ensemble di percussioni, ecco, lo possiamo definire così volendo, e quindi anche in quel caso avevano dato del loro. Allora, volevo salutare anche Marco da Varallo Pombia, che invece ha mandato un messaggio. Prima parlavamo del figlio di Ligabue che suona con lui, Lenny, che suona la batteria, e mi ricorda il buon Marco che Ivano Fossati negli ultimi tour faceva suonare il figlio Claudio alla batteria, e poi anche un altro famosissimo signore chiamato Phil Collins negli ultimi tour dei Genesis mise alla batteria non lui stesso, che era già batterista di suo, ma il figlio Nick. Quindi grazie per la segnalazione, perché io me l'ero persa questa notizia, quindi grazie mille. Vedi, si imparano tante cose dagli ascoltatori di Radio Capital, che sono sempre molto preparati. Ma questa voi la conoscete?

Mamma mia, cioè ho i brividi. Ho veramente i brividi. Dicevo, voi la conoscete questa ragazza? È giovanissima, farà 21 anni alla fine di settembre Tommaso, del 2005. È più giovane della nostra Samuela, che voglio dire, è tanto, capito? Cioè tu alle spalle hai una che tra un giorno... Non posso niente. Lo dico? No, diciamo, dai, domani è il compleanno di Samuela, quindi domani festeggeremo in qualche modo. È giovanissima, ma ha un talento incredibile questa ragazza. Si chiama Sienna Spiro, l'abbiamo ascoltata su Radio Capital. Lei è nata in quel di Londra, una delle mie città preferite al mondo globale, proprio totale. Ed ha una capacità di farti emozionare. Questa canzone qui si intitola Die on This Hill, è dell'anno scorso, del 2025. Ha avuto grande successo in Gran Bretagna, è entrata nella top 10 dei singoli più venduti, non è mai arrivata al numero 1. Molti l'hanno già paragonata ad Adele, altri come me ad Amy Winehouse, perché quando la sentì la prima volta avevo sentito un po' di Amy Winehouse, quindi è un crossover tra queste due voci. Però ha la capacità di regalare soul, di regalare anima con la sua voce, è molto con quelle vibrazioni lì, poi con questa canzone qua soprattutto. Quindi insomma sono quelle canzoni che vanno ascoltate per bene, che comunque ti aprono dei chakra. C'è poco da fare quando ascolti questa musica qua, è così. Allora, prima, quando abbiamo messo il pezzo della bravissima, meravigliosa Kate Bush, molti hanno detto: ah, questo qui forse è un album prodotto da David Bowie. No, quell'album lì non era prodotto da David Bowie, non era prodotto neanche da Peter Gabriel, ma in quel caso The Kick Inside era prodotto da David Gilmour e da Andrew Powell. Quindi insomma, due personaggi che nel mondo della musica qualcosa hanno detto. Ho citato Peter Gabriel, Tommaso, per caso? Mi sa di sì. E allora a questo punto direi che Peter Gabriel oggi ce lo mettiamo in scaletta, visto che è lunedì. Per iniziare bene la settimana, riascoltiamoci questa canzone.

Se è vero che nella canzone abbiamo sentito prima Games Without Frontier, la parte in francese la canta una signorina che abbiamo ascoltato all'inizio del programma. Sì, proprio la bravissima Kate Bush. In questo caso c'è una signora chiamata Marianna Shaw che invece aveva dato la voce al progetto Blue Boy, perché quel progetto lì era nato su Woman of the Ghetto, che era la canzone di Marianna Shaw di un po' di anni prima, se devo essere sincero. Qui eravamo nel 1996 con la pubblicazione dell'EP, ma il singolo vero e proprio, il mix, venne pubblicato poi all'inizio del 1997. La versione originale di quell'altro brano invece è della fine degli anni 60, 1969, se mi ricordo bene. Dovrei andare a vedere, ma abbiamo di là la nostra Samuela che è prontissima e quindi in tempo zero me lo dirà, sì, sono certo. L'album era The Spice of Life, se lo cerchi è per caso, è quello, quello me lo ricordo, però non mi ricordo di che anno era, se era 68 o 69. Secondo me era 69, sto per essere giusto, ma per buttarla lì, ma proprio per buttarla lì, dovrebbe essere quell'anno lì. Comunque, se vi è piaciuta questa canzone, sappiate che l'avete ascoltata sulla radio dove c'è solo bella musica, cioè su Radio Capital, con Tommaso Checchi in regia, Samuela Carta in redazione e l'Arbo al microfono con voi fino alle 17. La prossima canzone mi fa invece tornare alla mente un grande evento, perché alla chitarra di questa canzone che stiamo per ascoltare c'è un signore chiamato Nile Rodgers. L'8 settembre, 10 anni fa, in Piazza del Popolo, il giorno dopo una giornata piovosa, ci fu una bella giornata di sole. E noi, qui Radio Capital, tutti insieme sul palco ci trovammo per festeggiare i nostri primi 20 anni in tutta Italia. Quest'anno abbiamo festeggiato e celebrato i 30 anni in tutta Italia di Radio Capital come network. Lì l'abbiamo fatto in Piazza del Popolo e, visto che vi ho citato proprio Nile Rodgers, in questa canzone c'è anche lui, ma non è da solo. Questa per qualche tempo è stata anche la suoneria del mio telefono, mi ero tagliato i 30 secondi precisi. 69, vero? Oh, perfetto.

0: quanto è bella questa canzone contro la guerra. 21 Guns erano i Green Day su Radio Capital, così chiudiamo la nostra prima ora insieme di questo lunedì.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: aumento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Svolta militare per l'Ucraina. Regno Unito e Francia consentiranno a Kiev di produrre gli Storm Shadow, missili a lungo raggio in grado di colpire in territorio russo. Pronta la risposta di Mosca, che accusa Londra partecipa alla guerra. Il nuovo premier britannico Burnham spiega la resistenza del popolo ucraino è come quella degli inglesi contro il nazismo. È stato ritrovato il corpo di un bracciante agricolo di 32 anni scomparso il 4 agosto in provincia di Foggia. Il cadavere è stato trovato nella sua stessa auto vicino a Borgo Mezzanone. Basta baraccare.

Marcopoli della zona. A ritrovarlo il fratello della vittima. La procura indaga per omicidio volontario, la pista è quella del caporalato. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato.

0: Settimana nuova ondata di caldo africano, con picchi anche di 10-12 gradi più della media del periodo. Si potrà arrivare anche oltre i 40 gradi sulle isole maggiori e nelle zone interne tra Puglia e Basilicata. Caldo che poi potrebbe attenuarsi nel weekend, specie al centro-nord. L'azienda cinese di fast fashion Shein annuncia la quotazione in borsa. Dopo i tentativi falliti a New York e Londra, la quotazione avverrà ad Hong Kong, valutata 23 miliardi di euro, il 70% in meno al valore attribuito al suo picco nel 2022. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
6: La spesa intelligente!
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Dancing in the Street su Radio Capital, Martha Reeves and Vandellas. Perché no, stavo sorridendo con una cosa che abbiamo fatto io e Tommaso un po' di anni fa. Allora, Dancing in the Street, l'anno 1964, per aprire la seconda ora insieme del pomeriggio del lunedì 24 di agosto 2026. Abbiamo ricordato i 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia, no? La parte alta del Lazio, Amatrice, Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, Accumoli, insomma, luoghi che da 10 anni portano le ferite di quelle due scosse di terremoto arrivate la prima alle 3:36 del mattino. È durata 10 secondi, me la ricordo perfettamente, tremava qualunque cosa. E chi dice che gli animali non sentono tutto prima, sbaglia.

sveglia, perché il mio gatto, il buon Rise, che purtroppo da più di un mese non c'è più, mi aveva svegliato poco prima, cioè mi aveva tirato giù dal letto miagolando come non aveva mai fatto prima. Io mi ero spostato, ero tranquillamente al bagno, poi a un certo punto, mentre stavo seduto, ha detto ok, perfetto. Quindi loro sentono tutto, e la gatta era già nascosta tutto a letto, quindi tutto a posto. Detto questo e chiusa questa parentesi, mandiamo sempre un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano da quelle zone lì, sono veramente tanti, lo so, perché li ho anche incontrati di persona poi nei miei piccoli viaggetti da quelle parti. Abbiamo sentito questa canzone che poi nel 1985 ha avuto e ha vissuto una seconda vita, perché a un certo punto questa canzone, Dancing in the Street, doveva essere fatta in via satellite in due luoghi diversi, al JFK Stadium di Filadelfia e al Wembley Stadium di Londra. Da una parte ci doveva essere un signore chiamato David Bowie a cantarla, dall'altra Mick Jagger, ok? Poi ovviamente immaginatevi il problema di cantare la stessa canzone suonata da una parte e anche dall'altra in contemporanea, in sincro. Era difficile, quindi non ci sono riusciti per problemi ovviamente tecnici. E uno solo riuscì a fare il doppio concerto dei Phil Collins, che vola da una parte all'altra con il Concorde. Lui l'ha fatto. E quindi a un certo punto poi i due signori in questione, Bowie e Jagger, si ritrovarono in studio, quella canzone la incisero, e anche in quel caso tutti i soldi ricavati da quella canzone andarono proprio al progetto Band-Aid, Aid, Live Aid, ok? Quindi tutti per l'Etiopia, la carestia che c'era proprio in quel periodo lì in Etiopia. Abbiamo parlato di Rolling Stones che ci hanno veramente spettinati. Insomma, ho parlato di Mick Jagger, ci hanno spettinato ma di brutto, però. Nel senso che uno dice, questi hanno 80 anni, ma potrebbero stare tranquilli in panciolle, a bordo piscina con un cocktail o con un cocco in mano. No, questi prendono, vanno in studio e fanno un album che ai giovani gli fanno maramao con la manina, capito? Un album con canzoni bellissime.

Allora, se guardiamo la discografia britannica, questo è il 25esimo album, secondo quella americana ne ha fatto due album in più, 27. Comunque, è Foreign Tongues, uscito lo scorso 10 di luglio, ed è un disco bello da avere. Io me lo sono accattato, come dicono quelli bravi, nella versione vinile, direte perché? Perché nel 2026 ti compri ancora il vinile? Perché ha un suono più caldo rispetto al CD, secondo me. Ogni tanto fa qualche scricchiolio, però un bel chi se ne frega ci sta perfettamente. Era Jealous Lover, il prossimo invece dell'80 è Franco Battiato, Up Patriots to Arms.

Abbiamo parlato nelle settimane scorse del possibile ritorno di un album da solista di Michael Stipe. Di Rem ormai sono una cosa messa lì, messa da parte, sono archiviati tranquillamente, lo ha detto lui, lo hanno detto anche gli altri componenti della band, e l'abbiamo ripetuto anche qui su Radio Capital spesso e volentieri. Noi ci siamo riascoltati da Monsters, che era l'album del 1994, questa canzone che si intitola What's the Frequency, Kenneth? Perché le canzoni possono nascere in molti modi, no? Possono essere di ispirazione, da romanzi, come era stato Beckett Bush e Wuthering Heights, ma in questo caso invece era un fatto di cronaca vero e proprio, che era accaduto 8 anni prima, il 4 ottobre dell'86, quando un giornalista della CBS, importantissima rete statunitense, ovvero Dan Rather, venne aggredito per strada a Manhattan da un uomo che lo prese a pugni. L'ha buttato per terra, cominciava a picchiarlo, ma proprio violentemente, e continuava a urlargli: Kenneth, what is the frequency? Kenneth, what is the frequency? Perché poi non si capiva, perché non hanno preso subito questo squilibrato, poi hanno capito anni dopo che era uno squilibrato convinto che i media stessero trasmettendo segnali diretti dentro il suo cervello. Quindi voleva sapere qual era la frequenza da disconnettere per non sentire forse più quei suoni nel cervello. La mente umana, ragazzi, è una cosa complicata. Non lo dico io, lo dice chi la studia. Se vi capita di guardare i famosi drama, quelli negli ospedali, vi renderete conto che quando parlano di cervello è sempre un casino. C'è tutto una cosa collegata. Quindi questa era la storia che ha dato poi lo spunto a Michael Stipe e al resto della band per scrivere questa canzone che abbiamo ascoltato, What's the Frequency, Kenneth. Allora, arrivano un bel po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Christian che dice: ho visto due concerti questo fine settimana, i Blue Vertigo Spaziali, concertone con una cover di Bowie strepitosa, e poi ho visto i Subsonica che hanno fatto la cover di A Petals to Arms. Sì, perché quella canzone lì la fecero a Torino e con Franco Battiato, e poi l'hanno rifatta anche da soli, anzi l'hanno tenuta in repertorio e la fanno praticamente quasi sempre. Anzi, saluto con Doretta, mia cugina, che è andata a vederli invece i Subsonica da un'altra parte insieme alla sua amica che mi hanno mandato praticamente il video, e quindi grazie anche a Nedi, a Luda. Bel concerto, credo, quello di Subsonica. Io l'ho visti a Roma, li avevo visti nei 4 giorni del GR, quindi fotografati più volte, veramente fighi. La prossima canzone invece ci riporta in un mondo che è di una ragazzina, perché fondamentalmente lei è abbastanza giovane. Sto parlando di Billie Eilish. Avete presente chi è Billie Eilish? Allora, quando facevo il programma serale di Capitol Records alle 23, nel 2019 era uscita questa canzone qua, che oggi, ma poi nel 2019, arrivava al numero 1 negli Stati Uniti d'America. L'avevo sentita e mi ero innamorato. Quasi 140 bpm al minuto, cioè quando hai il cuore accelerato. Bad Guy, Billie

0: Al basso, Bernard Edwards. Ai cori, The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

15:34 minuti, voi siete su Radio Capital, buon pomeriggio, ben ritrovati. C'è Samuele Carta in redazione, Tommaso Checchi in regia, largo al microfono con voi fino alle 17. Siamo arrivati al giro di boa praticamente. Poi alle 5 arriva Gigi e starà con voi fino alle 20 di questa sera. Poi alle 20 Funky Town fino alle 22 e alle 22 si bolla con la musica di Andrea Prezioso e il Capital Party fino alla mezzanotte. Che c'è? Ah no, non è Funky Town, io trosco. Ho sbagliato. E se siccome non mi chiamo Paganini mi correggo. Grazie Tommaso. No, Funky Town poi è nuova stagione, ma ne parleremo più in là. Allora, questa canzone qui che avete sentito non era nata così. Cioè, quando Paul Simon e Argan Funkel erano andati in studio, avevano fatto una canzone acustica, mancava la chitarra elettrica, non c'era questa batteria imponente. Poi un signore chiamato Tom Wilson, visto che la canzone non se l'era affidata a nessuno, di nascosto dai poracci l'ha rilavorata, ci ha messo una batteria, la chitarra elettrica, l'ha fatta uscire e le radio la mandavano in onda, perché fino a lì non se l'ha fidata nessuno, tanto che a un certo punto Paul Simon racconta, erano in macchina lui e Argan Funkel, stavano ascoltando la radio e parte una loro canzone, si sono guardati e hanno detto: ma questa non è la nostra canzone, perché l'avevano completamente smanettata. Stessa cosa che è successa ad esempio all'album che è Let It Be dei Beatles, l'ultimo, quello pubblicato poi nel 70, le registrazioni erano state fatte l'anno precedente, nel 69, no? Poi sono arrivate nelle mani di Phil Spector, che ci ha lavorato su, le ha fatte sue e ha deciso tutto lui. Non per niente poi, qualche anno più tardi, nel 2003, il buon Paul McCartney, stufo di sentire quelle versioni, ci ha rimesso mano e lo ha fatto uscire nel famosa versione Let It Be Naked, ok? Oh, così magari provate a riascoltare, perché sono veramente diverse le canzoni, non sembrano neanche le stesse sinceramente. La prossima su Radio Capital è del 2022 ed è firmata da una signora che ci piace molto, Beyoncé.

Cuff It Up Renaissance è l'album di Beyoncé che abbiamo imparato a conoscere anche grazie a questa canzone 4 anni fa nel 2022, un album quello che arrivò direttamente al numero 1 nella classifica americana degli album più venduti, ha avuto anche successo a livello mondiale, la portata in tour, insomma ogni volta che Beyoncé arriva in tour anche in Europa fa sempre il pienone, c'è poco da fare. Tra l'altro in questa canzone qui, un po' nascosto, lo trovavamo con Tommaso, si sente anche il suono di un certo signore chiamato Nile Rodgers, abbiamo citato prima, no? Chitarrista degli Chic, fondatore degli Chic insieme a Bernard Edwards, e praticamente però l'hanno impastato tutto, cioè si sente tanto il giro di basso, questo suono funky un po' si perde sinceramente, ma l'idea iniziale della stesura era quello, no? Di richiamare un po' il groove degli anni 70 in questa canzone qui. Comunque l'abbiamo sentita spesso su Radio Capital, molte volte anche con Massimo Oldani, che tranquillizzo tutti gli amici di Radio Capital, è in vacanza, se la sta godendo al momento, ma dalla prossima settimana, da lunedì prossimo 31 di agosto, sarà in onda tutte le sere tra le 20 e le 22 con Vibe, ok? Quindi farà tutte le sere il suo inizio, per quello preciso preciso. Era l'intro di Vibe. Partirà la sigla, capito? La sigla sarà quella nuova, non lo so perché non ho visto Mazza in giro, quindi potrebbe esserci anche quella novità lì, chi può dirlo? Allora, siete su Radio Capital con Tommaso Checchi, Faber Boai, con Samuele Carta in redazione, pronti per ascoltare un altro grande personaggio che ha dato molto alla musica italiana. Questo fu il disco di rottura con Mogol, praticamente. Tanto che per

La copertina, lui non voleva metterci la faccia, sto parlando naturalmente di Lucio Battisti, no? Allora, Mario Convertino chiamò un fotografo che era Ivio Gallo, avrei voluto essere io, per curare questa immagine, una immagine in bianco e nero presa dall'alto con la pioggia. Niente, non voleva, lui in copertina non ci voleva essere, però l'album, ragazzi, è una giornata uggiosa, questa canzone si intitola Orgoglio e Dignità. Mamma mia, quanto è bella!

Boundaries, Dolores O'Riordan, la voce sua è inconfondibile. Qui eravamo nel 1999, Bury the Hatchet era il titolo di questo album, quello che lo conteneva. Notizie che riguardano la band ce ne sono tantissime. Ovviamente a maggio di quest'anno è stato ripubblicato il loro primo album, perché tutti l'hanno, mi parete, conoscere bene bene bene quando uscì Zombie. Il mondo intero disse nel 94 è arrivato Zombie, bella sta canzone. Invece no, già nel 93 avevano fatto l'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? E quell'album lì era quello, tanto per capirci, dove c'erano dentro un paio di singoli fondamentali, secondo me, cioè Dreams e Linker, che sono le prime due canzoni. Io ancora facevo la radio locale, ve lo ricordo, ero a Radio 195 a Torino, magari qualcuno se la ricorda ancora quella radio lì, capito? Perché poi ha continuato, i marchi l'hanno comprato, quindi sta facendo qualcos'altro, non so cosa. Ma ho mai perso le tracce. Manco da quella radio tipo da 31 anni, perché sono 31 anni a Radio Capital, quindi fino al 95 sono rimasto là. Hai capito? Che storia malata. E quindi niente, lì mi ricordo che arrivò questo CD di questo primo album e abbiamo detto tutti quanti bello, e Linger era bella, si suonava spesso. Anzi, litigavamo, perché nelle radio locali, quelle private, si faceva così, no? Chi arrivava prima metteva il disco, poi arrivava quello dopo, cioè, non lo vedeva che l'avevi messo nella pila dei CD sotto, perché ai tempi noi non avevamo ancora il computer per mandare le canzoni, ma si mandavano o su vinile o su CD. Quindi, che so, era finito nella pila bassa, vuol dire che era andato già in onda, tu lo riprendevi e lo risuonavi lo stesso. Lo so, poi arriva il direttore e ti tirava le orecchie, però chi se ne frega, le canzoni forti andavano suonate e risuonate più volte, fatte ascoltare più volte. La prossima canzone che ascoltiamo insieme su Radio Capital invece è degli Youth Monsters, A Man.

0: vuoi mettere la versione della Cortellesi? Che era Cuneo? Quella più bella. Vabbè, questa era dedicata a New York, quella invece era la provincia grande, a Cuneo. Era Jay-Z con Alicia Keys dal 2009, Empire State of Mind.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni fino al

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Non c'è nessun consiglio dei ministri convocato al momento. Il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, spiega che il governo sta ancora valutando il da farsi dopo la proroga di un giorno dello sconto sulle accise, scadenza spostata al 26 agosto, attivato il meccanismo delle accise mobili. Un infermiere aggredito in ospedale a Pavia, la vittima un operatore 22enne al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, è stato colpito da un pugno in faccia da un 19enne, secondo le prime informazioni ubriaco, forse sotto effetto di stupefacenti. L'aggressore è stato fermato. 37 migranti sono sbarcati a Lampedusa questa mattina dopo due operazioni di soccorso della Guardia Costiera e di Frontex. Le motovedette hanno intercettato due barchini partiti dalla Libia. Sul primo viaggiavano 19 persone, 18 sul secondo. Gli stranieri salvano i capoluoghi, gli italiani lasciano le città per trasferirsi in periferia. Secondo i dati del Sole 24 Ore, negli ultimi 3 anni 100.000 persone hanno abbandonato i grandi centri per i paesi di provincia. Imma Bacelliere.
2: Ogni anno Milano perde circa il 10% dei suoi cittadini storici. La metà degli abitanti attuali si è trasferita in città negli ultimi 15 anni. Sono soprattutto i lavoratori tra i 35 e i 65 anni a lasciare il centro per la periferia, e il fenomeno non riguarda solo il capoluogo lombardo. Secondo i dati Istat, dal 2023 al 2025 100.000 persone si sono spostate dai capoluoghi.

0: luoghi verso la provincia. La popolazione nelle aree urbane è comunque aumentata perché i trasferimenti sono stati compensati dall'arrivo di cittadini dall'estero. In termini assoluti, Milano e Napoli sono le città che hanno registrato il maggior numero di trasferimenti. Napoli però non è riuscita a compensare le perdite con le nuove richieste di residenza.
1: Giorgia Meloni interviene alla riunione dei volenterosi per Kiev, confermato da parte dell'Italia l'invio di generatori elettrici per garantire la tenuta della rete energetica ucraina. Regno Unito e Francia consentiranno a Kiev di produrre gli Storm Shadow, missili a lungo raggio in grado di colpire il territorio russo.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, instabilità in aumento al nord-ovest con fenomeni anche intensi sulle aree più occidentali. Nella mattinata di domani un rapido passaggio perturbato porterà piogge temporali su buona parte del nord, in Toscana e localmente sulle Marche. Più sole al sud. In giornata a rovesci interesseranno la Toscana, il Lazio e il Triveneto. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Clima sempre caldo al meridione, più piacevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Arrivò solo al numero 2 della classifica americana questa canzone degli Earth, Wind and Fire, riascoltata su Radio Capital. Si intitola After the Love is Gone, parte di un album spettacolare del 79 chiamato I Am, ma non scritta da questi due qua, cioè non da Morris White, non da Philip Bailey, ma la canzone era stata scritta da uno che è stato anche presidente della Verve e di altre etichette molto molto importanti e che ha legato la sua storia a molte canzoni che hanno vinto svariati premi. Lui era anche come dire, precedente, vicepresidente della Warner a un certo punto. Sto parlando di un signore chiamato David Foster, che ha messo mano a canzoni come questa, After the Love is Gone, che ha scritto non da solo ma insieme a Jay Graydon e insieme a un componente anche dei Chicago, che magari qualcuno di voi conoscerà perfettamente, che è Bill Champlin. Avevano già proposto la canzone ad altri artisti, ma Morris White, sentendola, ha detto: no, qua c'è del potenziale, qua ci possiamo lavorare, ci possiamo mettere delle cose nostre, ci possiamo mettere degli arrangiamenti vocali, aggiungere degli ottoni, farà diventare nostra. E infatti così hanno fatto, cioè la canzone era già bella di sua, però ovviamente è diventata un capolavoro assoluto, quella che ha aperto ufficialmente la nostra terza ora in questo lunedì 24 di agosto del 2026. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Tommaso Checchi in regia, Samuela Carta in redazione, l'Arbo a microfono con voi. Stiamo insieme per tutta la settimana fino alle 5, poi dal 31 di agosto ripartirà una parte

del palinsesto di Radio Capital non al 100%, ma ci saranno già alcune novità la mattina e a mezzogiorno, ma non vi dico nient'altro. Mi avete chiesto: ma tu che farai l'anno prossimo? Che poi praticamente è sempre questo 2026, weekend, sabato e domenica con la Capital Hall of Fame dalle 14 alle 16. Nostre abitudini non cambiano, saremo sempre insieme nel weekend, sarò l'uomo del weekend. Allora, invece, la prossima canzone che voglio farvi ascoltare è una novità che stiamo sentendo da qualche tempo ormai, ma che ci piace molto, anche perché ci piace lui, cioè. Se prima abbiamo detto che Senna Spiro o Spyro, che dir si voglia, ci piace tanto, a me piace anche tanto lui. Perché ha il modo di fare musica un po' all'antica, se vogliamo dire, tra virgolette, ma con suoni moderni. Sto parlando di Jordan Rakey. Ogni volta che ascolto questa canzone torno indietro almeno di 40 anni. Si intitola Enemy.

Mamma mia. Sono stato rapito dal suono di questa canzone, perché effettivamente se ti fa tornare indietro nel tempo, ti fa volteggiare quasi. È una canzone molto bella. Enemies è anche molto molto corta, 2 minuti e 45 secondi. Lui si chiama Jordan Rakey, giusto per ricordarlo a chi ci ascolta e chi ascolta Radio Capital come novità. Vi consiglio di andare a recuperare anche il passato di Jordan Rakey, perché secondo me ci sono delle canzoni altrettanto belle quanto questa, forse anche di più. Allora, volevo salutare Robby che scrive: Fabio, grazie, ho accolto il tuo suggerimento su Antonella Ruggero, trovato venditore su eBay che abita accanto al mio ufficio. Quando si dice il destino, nei prossimi giorni quel CD girerà sul mio impianto hi-fi. E poi mi farei sapere, Robby, perché sono curioso, perché quell'album lì di Antonella Ruggero con tutti i remake delle canzoni dei Mattia Bazzar rifatte con Subsonica, Blue Vertigo, eccetera, Ritmo Tribale, Timoria, è fatto molto bene, secondo me. Però è un parere del tutto personale, perché la musica è come la bellezza, come la bellezza dell'arte. Un quadro ti arriva, se ti arriva magari a qualcuno, quel quadro lì non dice nulla. Che ne so, la Gioconda per esempio, no? Ci vai davanti, c'è chi rimane oh, e chi dice boh. Io per esempio rimasi oh davanti alla Guernica di Picasso quando sono andato a Madrid, e quando sono arrivato là, cioè praticamente mi sono sciolto come un gelato al sole. E anzi, mi ricordo perfettamente, non so se siete mai stati a Regina Sofia, perché sta là questo quadro meraviglioso. C'è un cordone che ti tiene distante ovviamente dal quadro, non puoi stare davanti all'opera proprio attaccato, appiccicato, metterci le mani su, perché è un'opera d'arte, non vanno toccate, ok? Però tutti stavano molto dietro quel cordone. Io, che sono un curioso di natura, dovevo capire com'era stato fatto. Siccome c'erano le luci belle, ma messe in un certo modo, sono arrivato, mi sono messo vicino al cordone, quindi lontano dall'opera, ma in ginocchio a guardarmelo da una parte e dall'altra, inclinandomi con la testolina. Perché se uno si inclina vede anche le pennellate del maestro Picasso, capito? Cioè, perché vedi anche com'è fatto, dove eri passato, magari lì non era convinto di quel pezzo del quadro e ci eri passato sopra, quindi vedi più spessore nella vernice. Questi sono i dettagli, le particolarità. E nella musica è la stessa cosa. Ci sono canzoni che ti arrivano e canzoni che invece non ti arrivano. Una che è arrivata recentemente è Street of Dreams, che praticamente è la nuova canzone degli U2, quella che anticiperà l'album che in autunno dovrebbe arrivare per tutti i fan. Ovviamente è una gran bella notizia, ok? Anche per gli amici di U2Plays.com, che è il sito ufficiale italiano che li segue da sempre. Ma noi abbiamo deciso di farvi ascoltare qualcosa di vecchio. Ah, 1988. L'album era un doppio ed era anche un documentario, Rattle and Dumb, da quel disco lì, ecco su Radio Cattolica.

Il 24 agosto del 1991 e questa canzone appena ascoltata su Radio Capital, cioè Everything I Do It For You di Bryan Adams, rubò il primo posto alla classifica americana a un signore chiamato Lenny Kravitz, che ci era rimasto fino ad allora con It Ain't Over Till It's Over, che è un pezzone, si può dire un pezzone, sì, lo direbbe Mary Cacciola tranquillamente, era un pezzone. Effettivamente quella è una gran bella canzone, bella anche questa, sicuramente la aiutò parecchio il fatto che il film che la conteneva avesse grandissimo successo. Stiamo parlando di Robin Hood, il principe dei ladri, ruba ai ricchi per dare ai poveri, no? L'avete visto quel film? Quante volte l'avete visto? La settimana scorsa avevamo detto che c'era Ghost, avevo detto che l'avrebbero visto in milioni di persone, e così è stato. Cioè non è che se è agosto questi film non li guarda nessuno, li mettono apposta in prima serata perché funzionano ancora tanto. Cioè, anche chi l'ha già visto, se non c'è nient'altro, con il caldo, magari con un po' di aria condizionata, un ventilatore, si mette sul film e se lo riguarda, anche purtroppo con tutte quelle pause pubblicitarie. Un po' fastidioso, devo dire. Ieri ho guardato il Gran Premio in differita sull'otto, anzi, sì, sull'otto, mamma mia quante pause pubblicitarie. A parte che è iniziato tardissimo, però ho voluto mettere da parte tutti i notizie, non volevo vedere chi aveva vinto, me lo sono voluto guardare lo stesso. E mi sono anche arrabbiato tantissimo quando a un certo punto, a due giri dalla fine, con Hamilton che stava per passare Russell, è arrivata la safety car, anzi neanche la safety car, quella finta. E vabbè, niente, quindi non ce l'ha fatta Hamilton, è arrivato quarto, pazienza, pazienza. Allora, tornando invece alla musica, questa canzone, pensate, è stata scritta di getto da Robert John Madlange in pochissime ore, cioè gli è arrivato l'ispirazione, tac, l'ha fatta, l'ha scritta e l'ha data poi a Bryan Adams, che l'ha incisa per il film. Come detto, è diventato un successo anche in Inghilterra, 16 settimane consecutive al numero uno, tanti premi poi ottenuti da questa canzone in giro per il mondo, e lui che comunque questa canzone per anni l'ha fatta durante i suoi concerti. La prossima invece è la prima canzone che un artista, sì, italiana, ha cantato in lingua italiana, perché fino ad allora cantava sempre in inglese, no? Io me la ricordo nel 97 alla Propaganda di Milano, quando venne presentata da Caterina Caselli, che disse: ho trovato e scovato un diamante che voglio presentarvi. Quel diamante era Elisa, ok? Lei aveva fatto Sleeping in My Hand, tutte le canzoni, ovviamente il primo album in inglese. Questa l'aveva scritta con Zucchero Sugar Fornaciari. Ah, luce, tramonti a nord-est.

0: alla voce Adele.
1: Alla chitarra Pino Daniele. Yes, I

0: basso Paul McCartney.
1: Alla tromba Miles Davis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Capital Red Carpet.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
13: Coyote versus Acme.
14: Idiota!
13: Al cinema dal 2 settembre.
2: Capital Red Carpet.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Capital Red Carpet.
18: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non sempre avere un cognome pesante porta fortuna, e in questo caso invece sì, perché lei è Nancy Sinatra, la figlia di Frank, 1967, su Radio Capital. You only live twice, si vive solo due volte, che poi tutti quanti noi conosciamo perché nel 67 fu la colonna sonora del film proprio You Only Live Twice, con Sean Connery nei panni di James Bond, ovviamente tratto da un romanzo che era quello di Ian Fleming del 64, di 3 anni prima. Quale sarà il nuovo 007? Lo abbiamo detto qualche giorno fa, e si sta cercando il nuovo attore, e lo sapremo o alla fine di quest'anno o forse l'anno prossimo, però per i film nuovi bisogna aspettare ancora un po', perché la saga di 007 comunque regala sempre grandi emozioni e soprattutto regala anche molti oggetti collezionabili. Per i malati di mente, ho alzato la mano, tutta la serie delle autovetture, dei modellini che sono legati ai film, no? Beh, ce ne sono talmente tanti. È il sottomarino, è la macchinetta, è quella e quell'altra. Cioè, dalla prima automobile 007 all'ultima ce n'è di cose. C'è anche 007 fatto a Roma, no? Te lo ricordi? Quando chiusero il Lungotevere per fare le riprese e una fantastica macchina finì dentro la tenebra. Poi recuperata subito, dai che lasciano là, l'ha tolta subito. Però avevano fatto quella scena lì, avevano svuotato tutto il Lungotevere per girare. Tanto che l'attore che faceva 007 prese una capocciata perché non era stato asfaltato e quindi, essendo le sospensioni un po' troppo rigide, la sua testa andò a sbattere contro la capotta della macchina. Però insomma, può capitare. Comunque 007 su Radio Capital l'abbiamo sentito e omaggiato con questa canzone qua. La prossima invece nasce da un progetto di due artisti. Uno era Bruno Mars, ed è Bruno Mars, che fece un tour pazzesco mondiale che era 24K Magic World Tour, e un signore amico suo, Anderson .Paak, lo accompagnò durante quel tour. Poi si ritrovarono agli Abbey Road Studios con Nile Rodgers, di cui abbiamo già parlato prima, e con Guy Lawrence, per lavorare alle canzoni degli Chic di It's About Time, ok? E poi naturalmente alcune cose che sono entrate anche per parte di Ventura di Anderson .Paak. Lì annunciarono dopo poco tempo la nascita di un progetto nuovo, il progetto chiamato Silk Sonic, e è un album che era Leave the Door Open.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Bruno Mars, Anderson .Paak insieme, super duo statunitense che abbiamo ascoltato. Ho detto una stupidaggine prima, l'album si chiama An Evening with Silk Sonic, Leave the Door Open era il primo singolo nato, che poi è la seconda traccia dell'album, che ha un intro bellissima che stavo facendo ascoltare a Tommaso Chicchi poco fa, ma sono una canzone più bella dell'altra con tantissime collaborazioni, ce n'è anche una con Thundercat e con Bootsy Collins. Sono solo 9 canzoni, ma il disco vale il prezzo, cioè quello che spendete per il disco li vale tutti, cioè An Evening with Silk Sonic. Poi è facile trovarlo come Bruno Mars, Anderson .Paak, Presents Silk Sonic, però Silk Sonic scrivetelo così con la K finale e con la C, Sonic, ok? Secondo me è un altro consiglio, sei consigli per gli acquisti. Siamo in estate, prima abbiamo detto del disco di Antonella Ruggero del 98 e questo è un altro disco invece, in questo caso del 2021, l'anno dopo in cui il mondo stava uscendo dalla pandemia, ok? Cioè, è nato in piena pandemia perché era gennaio del 2021 quando era tornata col Covid e poi a novembre l'album è fuori praticamente in tutto il mondo. Siete su Radio Capital, c'è Tommaso Chicchi in regia, c'è Samuele Carta in redazione, Larbo al microfono con voi e adesso guarda un po' che arriva un signore chiamato Billy Joel. Questa canzone qua l'ha fatta tante volte dal vivo, anche nei 150 concerti al mese su Square Garden di New York, non per niente c'è la sua effigie all'interno. La riascoltiamo su Radio Capital.

Michael Jackson su Radio Capital. Sabato prossimo sarebbe stato il suo compleanno. Io lo ricorderò sui social, perché come fanno a ricordare Michael Jackson? È impossibile. Lo farete sicuramente anche voi. E questa era You're Not Alone 1995. Ho sempre l'immagine del forum di Assago quando ci sono arrivato per la prima volta, perché Radio Capital, quando era soltanto una radio locale, stava lì dentro, dove adesso c'è il Teatro della Luna di fronte, sì, cioè l'ingresso era lì dentro Radio Capital. Arrivai al forum di Assago per il mio primo colloquio e vidi sul tetto, praticamente in alto nel forum di Assago, questa statua di Michael Jackson, e la classica posa di Michael, wow, pazzesca, e era grandissima, era 10 metri, quindi si vedeva perfettamente quando arrivavi dalla Genova a Milano, dal Milano a Genova, dovevi uscire da Assago. Pesava 2100 kg, era fatta di acciaio vetroresina, me la sarei volentieri portata a casa, ma dove la metti una statua di 10 metri? O hai una casa di quelle pazzesche, tipo con un giardino enorme, o altrimenti diventa complicato, non c'è speranza, non si può fare, non si può assolutamente fare. Comunque questa era una delle canzoni di un album pazzesco che era History, Past, Present and Future Book One, ok? Questo era il buon Michael. Lui invece, insieme alla sua band, ai Tiro Mancino, è in tour, sto parlando di Federico Zampaglione, Quando non me lo aspetto tour. Il 26 agosto sarà a Rocca San Giovanni, provincia di Chieti. Intanto Sale e Amore e Vento dal 2018 su Radio Capital.

0: Che esordio questi ragazzi qui, i Kasabian. Siamo nel 2004 e li ho riascoltati con Lost Souls Forever, che avevano abbreviato in LSF, un po' come gli EMF che avevano accorciato il loro nome. Con questa canzone chiudiamo il nostro pomeriggio, la prima parte qui su Radio Capital con me, Fabio Bois. Ci risentiamo domani puntuale a partire dalle 14 con Samuele Carta in redazione e con Tommaso Checchi in regia. Adesso ultime notizie, poi c'è Gigi Riemma. Ciao!
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il grande cinema di Venezia è online.

0: Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le notizie delle 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. L'Europa abbraccia l'Ucraina. Nel giorno della riunione dei volenterosi arriva l'ok britannico alla produzione da parte di Kiev di missili a lungo raggio, mentre l'Italia probabilmente entro l'autunno si impegnerà per la fornitura di mezzi per la difesa antiaerea e anche di generatori. 12 miliardi di euro in sei mesi è il costo per l'Italia della guerra in Iran. Enzo Panizio.
3: Carburanti, energia elettrica e gas. Tra il 1 marzo e il 31 agosto sono costati circa 11 miliardi e mezzo di euro in più rispetto ai livelli prima della crisi in Medio Oriente. Queste le stime della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e dell'Impresa. Soldi che gravano sui conti di famiglie e imprese, soprattutto nella spesa per la mobilità. Quasi 6 miliardi il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre, ma c'è anche l'aumento della bolletta elettrica con un esborso complessivo maggiorato di quasi 4 miliardi. Di euro. Il restante è dovuto ai rincari per il gas, oltre i 2 miliardi.
2: Donald Trump sempre più in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di YouGov e The Economist, il numero di elettori che boccia il suo operato è maggiore a quello che lo promuove in 47 stati americani su 50. Il presidente americano rimane promosso solo nei giudizi degli abitanti di Wyoming, Idaho e Virginia. Brutte notizie per la Juventus di Spalletti. L'attaccante Ildiz si è infortunato gravemente a un piede nella trasferta di ieri a Frosinone. Rischia un intervento chirurgico e uno stop di 2 mesi. Oggi si conclude la prima giornata di Serie A. Alle 18.30 si gioca a Bologna-Lazio, alle 20.45 all'Olimpico Roma-Fiorentina. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 18.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

nostro pomeriggio, tardo pomeriggio di questo lunedì 24 agosto 2026. Mr. Bob Marley con Is This Love. Gigi, arriviamo con voi, c'è Alex Paletta, dai, poi il tuo pseudonimo me lo ricordi dopo perché già me lo sono dimenticato, cara Alex, dai, facciamo così, dai. Saluto Anna Filiaggi che ha preso il suo posto in redazione e salutiamo insieme questo pezzo di apertura dopo Bob Marley che ci propone i New Radicals insieme a Michelle Branch in una loro rivisitazione

Inu Radicals con Michelle Branch, che annuncia un 2027 per lei pieno di date. Everywhere and Back Again Tour, un tour che è ovviamente legato a una sua produzione di solista, ma un suo album solista. Abbiamo aperto con Pino Daniele e la notte, scusate, stiamo per mettere Pino Daniele, abbiamo aperto con un grandissimo Bob Marley, e ieri alla Rocca Malatestiana, quindi stiamo parlando di Rimini, evidentemente stiamo parlando della Riviera, c'è stato un grande appuntamento con Albo Rosi, che si è cimentato proprio sulle tracce del grandissimo Bob Marley. Allora, Rocca Malatestiana, scusate, faccio una errata corrige, Cesena, c'è stato questo bel concerto, e noi siamo contenti che tutti quelli sono andati, si saranno sicuramente divertiti. Invece, per quanto riguarda Pino Daniele, se siete in provincia di, fammi vedere qua, di Modena, Castelfranco per la precisione, questo martedì, cioè martedì 25 agosto, ore 21, in Piazza della Liberazione, ci sarà questo vento di passione. Voi direte, questo vento di passione cos'è? Ennesimo grande omaggio a una immensa figura della musica italiana, ovviamente uno che ha lasciato un'eredità musicale dietro di sé indimenticabile e che rimarrà indimenticata. Questo è

Charlatan di Tim Burgess, The Only One I Know, da un album che si intitola Some Friendly, e che molti, nonostante sia arrivato al numero uno della classifica dei singoli più venduti e degli album più venduti nel Regno Unito all'epoca, è stato sempre un po' più snobbato rispetto ad altre produzioni come quelle degli Stone Roses, classici mancuniani di Manchester, che venivano considerati un po' sul genere dei capofila, dai, insomma, delle vere e proprie ispirazioni. Però diciamo che i Charlatans hanno questa consolazione: mentre tutti i gruppi anni 90 di quel periodo lì stanno facendo reunion su reunion, loro non la possono celebrare la reunion perché non si sono mai sciolti in realtà, cioè hanno continuato a produrre praticamente negli ultimi 30 anni, 30-35 ormai passani, 36 anni, continuamente, ritmo di un disco ogni, nei periodi un po' più tranquilli anche 5-6 anni, però non si sono mai ufficialmente sciolti. E non è vero che non hanno ispirato nessuno, hanno ispirato moltissimi di coloro che poi insomma sono diventati gli appartenenti al famoso Britpop, e poi insomma hanno anche lasciato il segno su molti nostri ascoltatori. Vedi che Elena ci ha scritto qui al 342 342 2190: mentre ascoltavamo gli Charlatans di Only One I Know, la mia adolescenza, ricordo precisamente l'emozione che provavo a sentire questa ed altra bellissima musica e ballarla allo slego di Viserba Rimini nei primi anni 90, peraltro con un amico di Gio che si chiama Thomas, che non c'è più e che ricordiamo ovviamente. Slego e Velvet, questo è il posto. Fabio invece lo saluto, così cogliamo l'occasione per salutare anche un altro amico che ci ha scritto. Fabio mi dice: guarda, la Rocca di Rimini invece ti aspettiamo mercoledì sera, perché ci sarà un omaggio all'America del Rock, quindi Dylan, Springsteen, Pete Seeger con i Miami and the Groovers. Se lo dici tu, Fabio, che sei un appassionato di musica, quasi quasi io mi fido. E dicevamo di gruppi che sono stati un po' ispirati dagli Charlatans, perché no? Sicuramente anche loro, anche i fratelli Gallagher, io direi. Questi sono gli Oasis di Out of Time.

0: Lauryn Hill, Miss Lauryn Hill, quella dello storico album The Miseducation of Lauryn Hill, che rimane a tutt'oggi il suo album storico, perché poi alla fine ha tergiversato in qualsiasi modo, fa concerti in giro per gli Stati Uniti, peraltro arrivando tardi, presentandosi tardi sul palco, però diciamo nuovi album, niente, e noi siamo qui che l'aspettiamo.
1: Alla voce Beyoncé.
2: Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound.
0: Alla chitarra, Francesco De Gregori.
3: Alla batteria, Sheila E.
4: Alle tastiere, Steve Winwood.
5: Iconi, i Beach Boys.
6: Happy times together we spending. I wish that every kiss was ever.
7: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
10: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
9: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
10: Produzione One Podcast.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Uno che ha 18 anni, parole sue, mi iscrissi alla facoltà di architettura a Milano, ma non perché a Napoli non ci fosse, ma semplicemente perché io volevo fare musica, in realtà non l'architetto, e le case discografiche erano sostanzialmente lì. E quindi poi nel 73 è riuscito a pubblicare l'album Non farti cadere le braccia con la Ricordi. Ha fatto un sacco di gavetta, ovviamente, lui che ha compiuto 80 anni lo scorso 23 luglio, e invece di starsene a casa con gli amici a spegnere le candeline, ha detto ti faccio vedere io come spengo le candeline. Si è andato al Circo Massimo, dove è riuscito a radunare qualche migliaio di persone e a fare un bel concerto celebrativo. Dice, ho anche un sacco di voglia di pubblicare ancora musica, anche se mi rendo conto che tirare fuori un album nel 2026 è un po' anacronistico, no? Col modo che, col tipo di fruizione che ha ormai la musica. Però se io lo faccio e devo essere anche un provocatore, devo, che ne so, andare a rompere le scatole, diciamo così, devo ironizzare sulle schizofrenie dei singoli individui, della gente, no? Su come molti che si proclamano saggi, provvidenti e previdenti sono in realtà delle persone anche abbastanza fuori di testa, e non solamente la gente comune, lo sappiamo perfettamente. Però se ci fai su una canzone, Edoardo, non è che ci dispiace, insomma, grande. E comunque auguri, anche se in ritardo, per il suo 80° compleanno. Lui ce n'ha un quarto, di quelli di Vennato, di anni, forse qualcosina di più, però insomma Noah Kahan, questo cantautore americano, è arrivato alla pubblicazione del suo secondo disco e ha anche portato avanti una bella tournée, che è quella che dà il titolo The Great Divide Tour, a proprio al suo secondo lavoro. Questo nello spazio novità di Radio Capital è un singolo che si intitola Doors.

Noah Kahan su Radio Capital con Doors. Lo scorso fine settimana a Pasadena, California, si è esibito davanti a 65.000 fan, che è un suo record personale, visto che è ancora tutto sommato molto giovane. Invece quelli che arrivano adesso su Capital, soprattutto alla metà degli anni 80, di stadi ne hanno riempiti molti. Questi sono gli Wham, Everything She Wants.

Vedi, Michele dice prima gli Charlatans, ora gli Happy Mondays, mancano solo gli Stone Roses. Hai ragione Michele. 342-342-2190, tu dici per rinnovellare i fasti, ovviamente tutto ciò che precedeva o era più o meno lì all'altezza del Britpop, quindi primissimi anni 90. Molti di questi gruppi ovviamente si sono sempre tirati lontano, hanno preso le distanze dal Britpop, e gli stessi Happy Mondays io li definirei più Manchester, no? Che affluivano di più a quella scena di Manchester, appunto, della Factory, dell'Hacienda, di quei locali dance soprattutto, che hanno contribuito a lanciare poi dopo anche la Acid House sostanzialmente, no? Perché poi il tutto si è modificato in quel senso lì e in quella direzione lì. Allora, ci ho detto, perché sennò faccio Mix e Luca, anche se ci piace parlare di musica e voi lo amate molto, volevo tornare a un altro messaggio da questa amica che mi dice: scusami, ma ho sentito di un omaggio a Pino Daniele, tributo 25 agosto, dicevate, non ho capito esattamente la città. Allora, siamo in Emilia, siamo a Castelfranco Emilia, e visto che mi chiedi ti dico anche che in provincia di Modena, appunto a Castelfranco Emilia, Massimo Zanotti ha curato un'intera rassegna. Domani sera c'è la serata dedicata a Pino, ma è nell'ambito di queste notti dedicate ai cantautori, quindi c'è molto altro da vedere. Se provi a fare una piccola ricerca internet, io credo che non ti sarà difficile trovare anche altre cose e altre situazioni legate a questo festival, posto che ti rimanga comodo ovviamente. Abbiamo già fritto abbastanza d'aria? Sì? Vogliamo ricordare anche, dare un cenno ai programmi della serata? Io direi di farlo subito prima delle news, perché adesso invece abbiamo un volenteroso giovane artista e lo faccio riascoltare dal 2017, quindi già diciamo che qui 9 annetti in più ce l'ha rispetto ai suoi esordi. Lui si chiama Tom Walker e su Radio Capital questa è Leave a Light On.

0: Nuova ossessione, questi sono i Subsonica nel 2002, 24 anni fa, ma sono tornati in questo 96 con un nuovo disco, si intitola Terre Rare, c'è un tour in corso di esecuzione, anche se la data del 22 agosto credo fosse la penultima, si è tenuta a San Mauro Pascoli, Villa Torlonia, siamo in provincia di Forlì Cesena, anche il pubblico molto soddisfatto, anche insomma diciamo i gruppi di apertura, c'è stato il DJ set a seguire con i DJ del Velvet Club di Rimini, e quindi insomma si ratuona. Adesso non manca loro che il recupero della data bolognese lo faranno il 4 settembre, però a Reggio Emilia, all'Iren Green Park, ovviamente i biglietti sono disponibili, sono o disponibili per il recupero casomai non riuscite ad andare a Reggio visto che avevate la data per Bologna, i biglietti per Bologna, oppure sono validi quelli lì che avete a disposizione. Questo ci ha portato dritti all'appuntamento con le Capital News, edizione delle ore 18.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, 299 le vittime del sisma nel centro Italia. È una responsabilità collettiva ripristinare quella normalità che è stata spezzata, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. La premier Meloni è in visita ad Amatrice per le commemorazioni. In questo momento si sta celebrando la messa. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede, hanno annunciato i suoi difensori, l'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. L'Italia avrà energia nucleare a partire dalla metà del prossimo decennio, lo ha detto il ministro Pichetto Fratin, ospite del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Poi ha spiegato:
3: se il Senato, come è in calendario, verso metà mese approva la legge delega, entro fine anno noi siamo pronti con i decreti attuativi. La domanda di energia sta esplodendo a livello mondiale, ma anche quindi sarà a livello nazionale, quindi la quantità dell'energia e la discriminante del prezzo dell'energia sono quelle che distingueranno tra paesi che hanno opportunità di sviluppo e di benessere e chi non ce l'avrà.
2: Chiusura contrastata per le principali borse europee. In positivo finisce soltanto Londra, che termina la seduta con un rialzo dello 0,33%. In calo invece Milano, che chiude a meno 0,24%, insieme a Parigi, meno 0,37%. Poco sotto la parità Francoforte. Entra in concorso la mostra del cinema di Venezia il documentario Naza, dei due registi palestinesi, premio Oscar Abraham Zohr. Il film, girato sui tetti di Tel Aviv, racconta la guerra a Gaza. Prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest, con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato, con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionale.

0: Autoscontoro.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

l'abbiamo fatta proprio ascoltare per intero perché ci piace ogni tanto, eh? Siamo in piena estate, siete in spiaggia, vi state rilassando, anche se siete alla guida dell'automobile ci stava bene questa. Beh, perfetta secondo me, ottimo pezzo da viaggio e per aprire questa seconda ora insieme di lunedì 24 agosto 2026 con Gigi Riemma, con Alex Paletta in regia, con Anna Filiaggi in redazione, Elton John Philadelphia Freedom, che era stato pubblicato originariamente come un singolo stand alone al di fuori, poi è stato inserito in un Greatest Hits, il suo secondo, e adesso Elton John purtroppo alle prese con dei problemi di natura legale, ma non solamente lui, altre sei personalità, altri sei VIP, tra i quali oltre di lui c'è anche il marito David Furnish, ma pensate anche il principe Harry e sua moglie, che hanno fatto causa al Daily Mail, diciamo il gruppo che pubblica questa pubblicazione britannica, questo giornale britannico, dicendo che si era appropriato di illegalmente, diciamo così, questo giornale di notizie private, diciamo così, di fatti privati, senza ovviamente informare prima di pubblicarli queste persone. Però pare che il giudice abbia dato ragione al Daily Mail, quindi adesso tutti questi personaggini qui dovranno zin zin zin tirare fuori un bel po' di soldini perché hanno perso la causa. Vabbè, comunque qui siamo solamente agli inizi, ma la perdita finanziaria per loro potrebbe aumentare di più, recita questa notizia. Non sappiamo se ci saranno cause legali per quanto riguarda questo ragazzo che si chiama Malcolm Todd, perché udite udite, lui che è una sorta di bedroom pop singer, cioè un pop singer da camera da letto, come viene definito così, è riuscito a ottenere su Spotify qualcosa come 4.165 milioni di stream aggiornati allo scorso fine settimana, ma 500.000 di questi potrebbero essere stati fabbricati, tra virgolette, potrebbero essere stati in qualche modo pagati. Sta notizia qua, adesso che sembra una cosa così, però fa scalpore perché sarebbe illegale anche questo, non si può fare. Comunque ascoltiamocelo, questo è Malcolm Todd su Radio Capital, novità Earrings.

Earrings, cioè orecchini sostanzialmente, caro Malcolm Todd. Non si fanno queste cose però, non si usano i bot, cioè i famosi robot, come vengono abbreviati in termini così di internet sostanzialmente, questi programmi software che eseguono questi compiti automatici, come ad esempio mettere i like oppure pubblicare dei commenti prefabbricati, no? Da persone che non esistono fisicamente. Insomma, questi 500.000 che l'hanno portato al numero uno, questa Earrings che abbiamo appena ascoltato di Malcolm Todd, sono stati confermati proprio da Spotify. Pensate che lui non era neanche nelle famose scommesse che fanno prima che venga pubblicata la classifica, non era neanche tra gli odds, non era neanche tra i pronosticati proprio, quindi come mai era arrivato al numero uno? Gli hanno tolto questi 500.000 ed è scivolato al numero 4. Ragazzi, non lo so, leggere queste cose a me fa venire un brivido, perché non so se vi ricordate, ma una volta le classifiche si facevano con le vendite fisiche dei dischi. Non so, è roba vecchia, però almeno li potevi contare uno per uno. Tipo, non so, all'epoca di quando uscì questo singolo, che tra l'altro era una bellissima canzone di Echo and the Bunnymen, come facevi a mettere 500.000 in più copie vendute? The Killing Moon, Echo and the Bunnymen.

giusta giusta 1995 Samuele Bersani, che quell'anno lì e quella volta lì ebbe l'intuizione di andare a riprendere un hit sempre degli anni 80 del gruppo di Mike Scott, degli inglesi Waterboys, che si titolava Glastonbury Song. L'abbiamo anche riproposta recentemente l'originale, ma questa era la sua versione. Cosa vuoi da me? Noi vogliamo che tu sia sempre in forma, caro Samuele, che torni a fare bei concerti, d'altra parte nei teatri con l'orchestra ti sei già espresso, hai superato un momento difficile dal punto di vista della salute, adesso diciamo che la strada dovrebbe cominciare ad andare tutta quanta in discesa. Un abbraccio e un saluto a Rick, che prima, ironizzando sul fatto che dicevo che una volta con i dischi si faceva la conta dei dischi venduti e si facevano le classifiche in quel modo lì, adesso invece con Spotify, con gli streaming, tutto può essere un pochino con i bot modificato, contraffatto, eccetera, mi dice: ma vogliamo tornare all'applausometro? L'applausometro lo possiamo utilizzare, ma solamente per i programmi televisivi, magari per qualche bel talent. Lì forse l'applausometro è una cosa molto da boomer, come la cosa che ho detto prima. Chissà che ogni tanto qualche cosa così ci scappa. Vogliamo rimetterla sull'allegro con qualche cosa di tutto sommato recente?

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
0: Al basso Jack Bruce.
3: In a white room with black curtains, is a station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
6: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
6: Una produzione One Podcast.
7: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
8: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
9: Scusa, sto facendo colazione.
10: Ci vuole Fiorentini.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Radio Capital, solo bella musica.

Questa fu l'ultima produzione, l'ultima volta che in quel degli studi di Abbey Road si videro tutti e quattro insieme i Beatles prima di dichiarare finita l'esperienza. L'album era Abbey Road e questa è la bellissima Come Together che a microfono spento con Alex commentavamo, insomma suona sempre molto attuale. D'altra parte quando fai, no? Quando sei uno che è un game changer, come si suol dire, no? In inglese, cioè uno che cambia le regole del gioco dal punto di vista della musica e del pop, insomma rimani fedele a te stesso fino alla fine. Anche molto onesto il fatto a un certo punto di chiudere, no? La faccenda lì senza stare a dilungarsi con delle cose magari non più all'altezza della situazione. E allora i Beatles, io volevo segnalarvi una mostra che a sua volta Anna in redazione mi sta segnalando, che si chiama Linus Back Beatles, l'arte matematica, istruzioni per l'uso, e vi assicuro che le istruzioni per l'uso ci vogliono veramente. Allora, è una mostra, stiamo parlando di arti visive, che si è inaugurata proprio praticamente pochi giorni fa, il 21 agosto, ma che potete, avete tempo per vedere fino al 26 settembre. Se passate da Vicenza, nello splendido spazio espositivo della Basilica Palladiana, nella sala, e qui spero di dirlo bene, degli Zavatteri, mi correggano gli amici veneti se la pronuncia cadeva su qualche altra vocale, ma insomma, ci sarà questa mostra qua, e i creatori e i curatori, gli artisti, diciamo così, che producono queste mostre, queste opere, dicevo, di arte visiva, vogliono dimostrare come tra Linus, Johann Sebastian Bach e i Beatles, quindi se volete tra un fumetto, uno dei maggiori rappresentanti della musica classica e coloro che hanno appunto cambiato la cultura della musica pop, ci sia un'attinenza, e questa attinenza si può coniugare dal punto di vista matematico, quindi aiuto, io credo di avere voglia di vederla più che altro a questo punto, perché spiegarla comincia a diventare difficile. Insomma, è un modo di mettere insieme, pensate, proprio matematica ed arte. La matematica ovviamente nel senso che lo spessore, le proporzioni delle opere d'arte rispondono a dei cani matematici, a dei canoni matematici precisi. Comunque, se ci fate un salto poi magari me la raccontate in questi giorni. Linus Back Beatles, l'arte matematica, istruzioni per l'uso, Basilica Palladiana di Vicenza fino al prossimo 27 settembre. E adesso ragazzi, quelle che nella 2015 erano una boy band.

0: tutti gli effetti, eh?
1: Why don't we slow down?
0: Siamo sicuri, eh? Siamo sicurissimi, eh? No, non sono gli Smashing Pumpkins, dai.

Eccoci qua, boy band, e chiaramente uno a un certo punto no, manda in onda una cosa e dice ma cosa sarà? Sarà quella? Sarà 1979 degli Smashing Pumpkins? E invece no, perché pare che vada molto di moda a questo punto riprendere delle cose che appartengono a una ventina, una trentina di anni fa del repertorio e praticamente riproporle. Recentemente mi è capitata la cover dei No Shoes, I Can Wait, riprodotta di nuovo, ma insomma magari noi non li mandiamo tutti i gruppi che si producono in queste cover, però ecco, questa ci stava. Why Don't We Slow Down, gli Why Don't We ormai 10 anni più anziani tra virgolette, da boy band sono un po' cresciuti e se ne vanno in giro per l'Australia in un grande concerto. C'è invece una formazione scozzese che sta per approdare in Portogallo, sono gli Simple Minds, sono i Simple Minds che alle 22 del 10 settembre si esibiranno in quel di in Portogallo, saranno ad Oporto per la precisione, e noi ce li ascoltiamo immediatamente su Radio Capital con un pezzone che ha segnato la loro carriera degli anni 80, insomma, quando erano diventati un gruppo da stadi ovunque si esibissero. Alive and Kicking per proseguire questo lunedì 24 agosto in musica qui su Radio Capital.

spirito il grande Piero insieme a Ghigo, insieme ad Antonio Iazzi, a Gianni Maroccolo, sono stati protagonisti, lo ricordiamo sempre ovviamente perché questa è stata l'estate della celebrazione di 17 Re, questo bellissimo album che ha compiuto 40 anni, la famosa trilogia del potere, no? C'era appunto Desaparecido, 17 Re e c'era Litfiba 3, questi erano i tre dischi storici, diciamo, dal cuore degli anni 80, e si celebrava quello di mezzo, appunto 17 Re, che conteneva canzoni bellissime, Papaya, Re del Silenzio, canzoni indimenticabili che insomma vi sarete goduti in molti in concerto se siete stati dei fan e siete stati capaci di beccare i biglietti. Se l'avete persa questa opportunità, ricordate che c'è un live celebrativo. Io suppongo che si potrà anche ascoltare in streaming sulle varie piattaforme a partire dal prossimo 27 novembre, però se volete la copia fisica di questo 17 Re Live 86-2026 dovete prenotarlo ora. Cioè, sul loro sito web dovete andare a prenotare la vostra copia, perché a livello di copie fisiche verranno stampate solo quelle prenotate, quindi o quello oppure lo streaming vi rimane praticamente.

Ovviamente. Questo per quanto riguarda loro, grandi Litfiba, e adesso un'altra formazione che ovviamente ogni volta che viene riempie stadi dappertutto, stiamo parlando dei Coldplay, ci portano direttamente all'appuntamento con le Capital News. Poi abbiamo un'altra ora insieme, la terza ed ultima ora insieme con me Gigi Riema, e poi a seguire ovviamente nella serata il Capital Yacht Rock per due ore. Se non siete ancora soddisfatti di stare insieme a noi, se non ne avete ancora abbastanza, avrete anche la musica da ballare trasversale ai decenni, super selezionata con il nostro DJ Andrea Prezioso. Dritte le news, come promesso, con i Coldplay.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi

0: ragazzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La notizia alle 19, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La Commissione europea risponde così alla lettera inviata dall'Italia e altri 5 paesi alla presidenza dell'Unione europea per chiedere una misura comune di contrasto al caro carburanti. Un portavoce della Commissione poi precisa che le norme devono comunque essere coerenti con la legislazione europea. Un vasto incendio in corso in costiera amalfitana, in azione 3 Canadair, 3 elicotteri, in fiamme la macchia mediterranea sulle montagne tra Maiori e Tramonti. Al momento restano da chiarire le cause che lo hanno scatenato. È morto per un debito di 50 euro, questo è il movente del pestaggio ai danni di un clochard di Caserta. Roberto Ciuti.
8: È stato ammazzato di botte, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza in un video shock con due persone che guardano passive e intervengono solo a tragedia consumata. Guido Roviello, 62 anni, senza fissa dimora, è stato aggredito nella centralissima piazza Sant'Anna e massacrato a calci e pugni. L'omicida, di nazionalità ucraina, è stato arrestato. Secondo gli inquirenti, il movente è la mancata restituzione di 50 euro. Un delitto sconvolgente che a sentire i residenti è solo la spia del degrado della cittadina della famosa Reggia. Abbiamo paura di uscire la sera in strada, dicono. Ogni giorno sentiamo urla e ci sono risse a colpi di bottiglia.
7: Oltre 1000 euro di multa a 4 bagnini che guardavano il cellulare durante il servizio a Senigallia, nelle Marche. La guardia costiera ha sorpreso i lavoratori mentre erano in torretta con lo sguardo al telefono invece che sul mare, poco più di 1000 euro ciascuno di sanzione. Siamo allo sport, è iniziato il primo posticipo di Serie A. Bologna-Lazio al 30° minuto, ancora ferma sullo 0-0. Alle 20:45 Roma-Fiorentina. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€ e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: Radio Capital. Solo bella musica.

bella, bello questo modo per aprire la nostra terza ora insieme, lunedì 24 agosto. Stevie Wonder da Songs in the Key of Life nell'anno 76 con As. Immagino che in molti oggi, insomma, vi starete muovendo, strade ed autostrade, io non lo so, ma sembra che ci fosse un po' di movimento, perché anch'io sto tornando da fuori, ho avuto modo di passare un fine settimana andando a trovare degli amici e devo dire che un po' di traffico c'era, quindi c'è un po' di movimento. Chi torna, chi va, ovviamente in ferie, un saluto a tutti quanti, alla doppia categoria di chi parte e di chi torna, che ovviamente se vuole potete farvi, comunque se volete potete farvi sentire al 342-342-2190, il WhatsApp di Radio Capital che è sempre lì a vostra disposizione. E a proposito di Songs in the Key of Life, lo diciamo anche la scorsa settimana quando abbiamo suonato un altro pezzo di Stevie Wonder dallo stesso album, ci sono quattro canzoni che lui aveva lasciato nel cassetto nel 76, fanno parte proprio delle session di Songs in the Key of Life, che vedranno la luce in questo nuovo album di Stevie Wonder, che arriva a 22 anni dal suo precedente album in studio e che all'inizio del 2027 dovrebbe vedere la luce attraverso gli occhi di Stevie Wonder, un titolo ovviamente ironico, Through the Eyes of Stevie Wonder. Poi ci saranno delle canzoni attuali, ovviamente composizioni più recenti di questo grande musicista americano. 7 minuti dopo le 7 di sera ci trasferiamo a Milano, lo giuro, cascasse il Duomo, faccio sempre la stessa battuta, vabbè, da un'altra parte, la canzone si intitola così, Retro Italian Style con Lumiero.

per caso ha detto non voglio lavorare mai più? No, mi è sembrato di sentire una cosa del genere sul finire di questo pezzettino. 2 minuti e mezzo di musica italiana con una forte ispirazione anni 60. Questo è Luniero da Milano, Cascasse il Duomo, infatti l'ha detto lui, lui è di Milano, lo può dire tranquillamente. A proposito di Cascasse il Duomo, speriamo non faccia cascare anche il trullo sovrano di Albero Bello, perché questa domenica, la prossima, il 30 di agosto, è atteso Lumiero in concerto, l'essenziale, questa Farm Experience, che è sono una serie di concerti, diciamo così, pensati per un luogo preciso. C'è questo live al tramonto, una performance con incontri costruiti per durare proprio il tempo di una serata, però il posto deve essere veramente molto bello. Piazza Sacramento, ai piedi del trullo sovrano. Scusate, ma è partito qui un audio che non so neanche come abbia fatto. Non mi sono mosso ed è partito un audio proprio autonomamente, un audio che vive di vita propria all'interno del computer che ci riporta i WhatsApp che voi ci mandate, siano essi scritti ovviamente, recitati con le vostre voci. Comunque, un posto bellissimo, diciamo, Piazza Sacramento, Trullo Sovrano, e che vi dico, buon farm se sarete da quelle parti. Domenica prossima, 30 agosto, Lumiero in concerto. Questi sono una formazione che negli anni 80 di concerti ne ha macinati un dietro l'altro. ABC, The Night You Murder Love.

Prima gli ABC dall'87, Night You Murder Love, e poi dal 93, sei annetti dopo, i Duran Duran, quello che veniva chiamato anche The Wedding Album, in realtà era sostanzialmente il loro album omonimo, Duran Duran 1993. E insomma, la storia per quanto riguarda il povero Andy Taylor, che è il chitarrista dei Duran Duran, sapete che purtroppo gli era stato diagnosticato un tumore alla prostata, insomma, al quarto stadio, non è che siano proprio buonissimi, non ci gira intorno molto alla larga Simon Le Bon, dice, però a noi piacerebbe tantissimo portare al termine il lavoro che abbiamo iniziato con lui, che è questo album famoso che si titola Reportage, famoso, insomma, qualche fan lo avrà sentito nominare. Vogliamo portare a termine un disco che è rimasto incompiuto, vogliamo conservare l'integrità di ciò che avevamo realizzato e completare solo le parti rimaste incompiute. Strano guardarsi indietro, prosegue Simon Le Bon, noi non lo facciamo mai, ma sono molto soddisfatto del risultato, quindi adesso non ci rimane che aspettare che appunto venga pubblicato definitivamente. Ovviamente Nick Rhodes, sapete, e Simon Le Bon hanno preso un pochino le redini del progetto Duran Duran in questi ultimi tempi. Sono le 19:22, saluti a tutti, saluti a Giovanni che dice, ascoltando Ordinary World dei Duran Duran è subito Linea Blu. Sì, hai ragione, fa parte di quelle canzoni che sono state utilizzate per ovviamente sigle, siparietti all'interno dei programmi televisivi famosi. Saluto anche Lele Testi, che a proposito del pezzo di Lumiero, Cascasse il Duomo, visto che ripeteva sempre non voglio lavorare più, non voglio più lavorare, dice, anche noi non volevamo lavorare ma purtroppo ci è toccato. E allora un saluto ai lavoratori di agosto, noi inclusi. Gigetto vi ha ritrovati all'inizio di questo mese, vi lascerò questo venerdì pomeriggio e quindi insomma almeno questo mesetto insieme l'abbiamo passato. Celebriamo con Richard Ashcroft, che è stato anche uno dei, diciamo così, degli act di apertura, uno dei gruppi di apertura dei concerti di reunion degli Oasis lo scorso anno. Chissà se verrà anche in Italia per quelli previsti il prossimo anno di concerti reunion Oasis.

0: Heartbreakers Learning to Fly, riascoltati alle 19.30 fino alle 19.30 qui su Radio Capital.
1: Alla voce Aretha Franklin. What you
0: want, baby. Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.
2: Alla batteria Phil Collins.
0: Al basso Mark King.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
6: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
7: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
7: Ideali per chi fa sport.
8: Ideali per tutti, sono super buoni.
9: My Movies presenta.
10: Scusa, ho bisogno di parlarti.
11: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
10: Sono cambiate tante cose dal liceo.
9: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
10: Mi serve un lavoro.
12: Hai già lavorato in cucina?
10: Certo. Scusate.
9: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
10: Sa che posso anche cucinare?
13: Ha detto che è un cuoco, chef!
10: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
9: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
15: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Velvet Underground, Sunday Morning 1967, il mitico album bianco con la banana gialla in copertina, un'opera d'arte di Andy Warhol che peraltro era dietro all'intero progetto dei Velvet Underground. Un po' di pesetta, ma io direi di andare immediatamente con la

Beh, insomma, Billie Eilish è una che ha già fatto collezione di Grammys, e adesso attenzione, perché Billie Eilish potremmo vederla anche sul grande schermo. Intanto l'abbiamo ascoltata con Hit Me Hard, dall'album Hit Me Hard and Soft del 2024, con Birds of a Feather qui su Radio Capital. Però appunto, dicevo che l'anno prossimo, quando uscirà questo film, che si basa su un adattamento cinematografico di un romanzo di Sylvia Plath, La Campana di Vetro, lei vestirà i panni di Esther Greenwood, potremmo vederla anche al cinema. Quindi se siete dei fan, attenzione, perché oltre ad ascoltarla in radio con le sue canzoni, Billie Eilish ha questo personaggio così sempre un po' alternativo, no? Voluto dalla musica americana, anti-trampiana per eccellenza, spesso, insomma, più di una volta non gliela mandate a dire di traverso, ma se gliela dette in maniera molto diversa, diretta al presidente americano. Adesso avrà anche il suo debutto cinematografico. Brava Billie Eilish, che ne devo dire, sta istintivamente simpatica, sempre con quest'aria un po' scazzata in queste sue foto, eh? E adesso vi porto nell'estate dell'83, vi va? E allora, perché no, godiamocelo questo pezzo qui, dai. Loro rimangono una sorta di one hit wonder, in realtà ne hanno avuta più di una hit. Lotus Eaters con The First Picture of You. It's one in

0: coincide.
1: Lucio Dalla. Lucio Dalla ci sta sempre nella nostra bella programmazione musicale. Sono giusto 30 anni che intercorrono dall'uscita di questa canzone nel 1996 e questa sera 19:48, lunedì 24 agosto 2026, quando ce la stiamo riascoltando. Siamo quasi arrivati in fondo, eh? Mi aspetta tra non moltissimo il Capital Yacht Rock, una volta passate le Capital News delle 20, a seguire ancora il Capital Summer Party per ballare con la musica dance, disco, funky, missata dal nostro Andrea Prezioso. Allora, approfittiamone per qualche cosa di calmo ancora con questo gruppo che arriva dal Belgio, Uberphonic.

povero Eddie Van Halen, questa versione di Jump. Va bene, siamo ritornati indietro con uno dei più grossi successi dei Van Halen, la versione swingata prodotta da Paul Anka. E questo è un piccolo terremoto prima di chiudere il programma. All the small things.

0: small things, tutte le piccole cose che ci siamo detti oggi, quelle che ci diremo domani a partire dalle 17 per fare le 20 insieme, anche nella giornata di martedì, insieme a me se vorrete. Gigi Riema, intanto un buon lunedì sera a tutti voi, grazie per l'ascolto, grazie ad Alex Paletta che è stato in regia, ad Anna Filiaggi che è stata in redazione. Seguono le Capital News e poi Capital Yacht Rock.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5,

0: Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 Tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron nella riunione dei paesi che sostengono l'Ucraina. Sono previste per ottobre e novembre. Via libera di Regno Unito e Francia alle forniture di progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per Kiev. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast. Il segretario alla sicurezza americano Scott Bessent definisce il D-Day contro l'Iran la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario. Serve a interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Un operaio è rimasto gravemente ferito oggi a Belcastro, in provincia di Catanzaro, è caduto da un'impalcatura. L'uomo potrebbe aver perso l'equilibrio, è stato trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica esatta dell'incidente. Gli italiani lasciano le città per trasferirsi in periferia. Secondo i dati del Sole 24 Ore, negli ultimi 3 anni 100.000 persone hanno abbandonato i grandi centri per i paesi di provincia, i capoluoghi salvati dai cittadini stranieri. Imma Baccelliere.
4: Ogni anno Milano perde circa il 10% dei suoi cittadini storici. La metà degli abitanti attuali si è trasferita in città negli ultimi 15 anni. Sono soprattutto i lavoratori tra i 35 e i 65 anni a lasciare il centro per la periferia, e il fenomeno non riguarda solo il capoluogo lombardo. Secondo i dati Istat, dal 2023 al 2025 100.000 persone si sono spostate dai capoluoghi verso la provincia. La popolazione nelle aree urbane è comunque aumentata perché i trasferimenti sono stati compensati dall'arrivo di cittadini dall'estero. In termini assoluti, Milano e Napoli sono le città che hanno registrato il maggior numero di trasferimenti. Napoli però non è riuscita a compensare le perdite con le nuove richieste di residenza.
3: Siamo allo sport. In corso Bologna-Lazio, primo posticipo della giornata di Serie A. Siamo entrati nel 69esimo minuto. La Lazio è in vantaggio fuori casa per 1-0. Gol di Frattesi alle 20:45. Roma-Fiorentina. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest, con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato che porterà piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al sud, clima invece decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Hai ascoltato These Eyes dei Guess Who, ora Take to the Limit di Frank Weber e poi It's Too Late di Carole King. Curiosità, quest'ultima vinse un Grammy e contribuì a rendere storico l'album Tapestry.

Radio Capital Yacht Rock con la selezione musicale di Gianluca Costella. Questa era I'll Always Come Running di Bob McGilpin. Tra poco, The Waiting Game di Todd Rundgren, che registrò gran parte dei suoi lavori suonando personalmente molti degli strumenti in studio. Ma subito, The Logical Song dei Supertramp.

0: Questa era Once Upon a Time in the West dei Dire Straits su Radio Capital Yacht Rock. Torniamo insieme tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

Radio Capital Yacht Rock era Lost in Love degli Air Supply. Ora Eye in the Sky di Alan Parsons Project. Nata da un interesse di Alan Parsons per il linguaggio e le strategie del gioco d'azzardo. E poi Why Do We Hurt Each Other di Dennis

Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Year of the Cat, di Al Stewart. Adesso, What a Fool Believes, dei Doobie Brothers, che conquistò il Grammy come Record of the Year nel 1980.

0: Hai ascoltato Breaking Away di Al Jarreau su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato You Might Need Somebody di Randy Crawford. Adesso Who's Right, Who's Wrong dei Pages. E poi I Can't Tell You Why degli Eagles. Il timbro soul di Timothy B. Schmidt rese questo brano uno dei più raffinati del repertorio degli Eagles.

0: Take It Easy on Me della Little River Band. Ancora qualche minuto e torniamo insieme.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Lotta Love di Nicolette Larson, Ora Do Right di Paul Davis e poi Shower the People di James

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Your Love is King di Sade. Proseguiamo con Ricky, Don't Lose That Number degli Steely Dan. E poi You're in My Heart di Rod Stewart.

0: Questa era The Best of Times degli Styx su Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Da Troni fino al 16.

0: Summer Party. Capital Summer Party.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Capital Red Carpet.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
9: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Capital Summer Party.
1: Capital Summer Party.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
10: This is
11: Gold, Gold, Gold,
10: Gold.
9: Da questo momento
11: Capital Gold.
9: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
10: Capital Gold.
11: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold. Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Capital Gold.
9: Ladies and gentlemen, it's time to meet the 3 Degrees Orchestra under the conductor of Mr. Richard.

0: Capital Gold.
1: Perché
0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

Hamilton Gold.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.